Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più. Olha que coisa.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Bentornati a tutti quanti qui su Radio 60 70 80, fedeli ascoltatori di questi canali che, come sapete, sono specializzati nella musica che arriva da quegli anni lì. Bruno Righetti, prossimi 10 minuti, il consueto appuntamento con le classifiche del passato in un periodo estivo, piena estate. Siamo nel 1960, il mese di luglio sta per volgere al termine e la classifica italiana aveva al primissimo posto una colonna sonora di un film molto fortunato, Scandalo al Sole, che in inglese era Summer Place, e con la interpretazione dell'orchestra di Percy Faith. Al secondo, una canzone che ascolteremo tra poco, essendo trascorsi così tanti anni dalla sua pubblicazione, è giusto far sentire questi pezzi che ormai sono dei classici anche agli ascoltatori che si sono accostati ai nostri canali ma che non necessariamente hanno la nostra età anagrafica, cioè sono meno esperti di noi in fatto di musica, mettiamola così, e la sentiremo fra qualche minuto. Ma prima, mentre vi ricordo che al terzo posto c'era Adriano Celentano con Impazzivo per te, andiamo a ripescare una celebre canzone napoletana che si chiama O Sole Mio, però rielaborata, quindi reinterpretata, coverizzata da un gigante dell'epoca che risponde al nome di Elvis Presley e che si intitola It's Now or Never, la versione inglese, o meglio americana.

Ed eccola qui, la canzone che vi ho anticipato poco fa, è un pezzo che molto spesso noi nei nostri blocchi ripeschiamo a rappresentare quel periodo, 1960, estate meravigliosa anche per Umberto Bindi, che espone tutta la sua maestria e la sua cultura musicale all'interno di questo pezzo dal titolo Il nostro concerto.

0: Archiviamo così anche questa estate del 1960, un'estate piena di sole, spero che arrivi diretto e potente su tutti i litorali dai quali ci ascoltate, e vi ricordo di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più sul vostro smartphone, che così vi dà la possibilità di collegarvi con la nostra musica in ogni parte del mondo, in qualsiasi viaggio voi stiate per intraprendere. In chiusura, come sempre, una frase che mi piace portare alla vostra attenzione e che ovviamente riguarda la felicità, ed è stata pronunciata da una bambina, si chiama Alison Cole, aveva 6 anni quando disse: io sono felice quando suono la mia chitarra, e sono sicuro che molti di voi possono fare la stessa cosa. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: vent'anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo. Caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Eccoci.
1: Angelo Lanfranchi.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto? Un bel lunedì freschino, devo dire che no. Grande temporale verso le 5 di stamattina, insomma, si è rinfrescata un po' l'aria, almeno fino a mezzogiorno, poi dopo chissà cosa succederà. Allora, ciao a tutti da Pierangelo, insieme sino alle ore 9, primo giorno della settimana. Guardiamo di iniziarlo bene, almeno a livello musicale. 351 351 1000, a voi. Subito Carl Carlton. Saluto Grazia, auguro a lei una buona mattinata, un buon risveglio e anche una buona...

0: allora qua già mi stanno scrivendo che in tangenziale a Milano ci sono 20 gradi, insomma, vabbè. Sarà contento qualcuno che è stufo di questo caldo, no? In collina, almeno qua in montagna, a 1200 metri, abbiamo 10 gradi perché intorno alle 4 e mezza stamattina è arrivata una grandinata impressionante. È come se ci fosse neve qua, davvero. Guarda che roba, visto? Vabbè. Allora, Sandra ci ha riprovato a rifare Every Last in Love, ma la versione più bella è questa di Calca e Zon, che trovo molto interessante. Va bene, chi c'è?
1: Ciao, ora? Grazie, sono Fabrizio Ancona. Mi potresti mettere un pezzo qualsiasi dei Jethro Tull? Grazie, ciao.
0: Beh, quando si parla di Jethro Tull si parla per lo più di questo grande successo che è stato Aqualung, bellissimo.

0: Allora grazie Fabri per il Jethro Tull. Quando si parla di Jethro Tull, dalla maggior parte dei casi si parla di Aqualung, no? Devo dire. Saluto anche Michele e anche tutta la categoria degli autisti.
1: Eccolo qua, Michele, l'autista qua di Mondovì. Stiamo andando a caricare a Salmour. Siete grandi, siete forti, vi ascolto sempre. Buona giornata.
0: Buona giornata a te Michele e anche buon lavoro e buon inizio settimana, perché qua insomma la settimana già è lunga, è solo lunedì, pazienza. Dai,
2: ciao, buongiorno. E anche oggi il temporale quotidiano ce lo stiamo smazzolando. Una buona giornata, un buon lunedì, sono Giancarlo dalla Bassa. È possibile ascoltare Gladys Knight, License, qualcosa, License to Kill. License. Vabbè, ciao, grazie Pier, buon lunedì, ciao.
0: Allora Giancarlo, penso di aver capito, non lo so, licenza di uccidere, License to Kill di Gladys Knight.

Allora voi mi dovete scusare, ma io a volte dei vostri vocali riesco a capire, non capire, eccetera, eccetera. Penso Giancarlo di avere capito questa Licence to Kill di Gladys Knight, però dai vostri vocali a volte faccio fatica. Quando ci sono dei titoli un po' complicati è meglio che oltre al vocale me li scriviate sotto, perché non vorrei poi fare figuracce da pinguino, dato che io sono abituato a fare queste figure, no? A volte cambio dischi, vabbè, insomma, comunque è che faccio fatica a capire. Va bene, grazie Giancarlo. Abbiamo la licenza di uccidere questa mattina, è già tanto. Barbarella è contenta perché gli spagnoli si sono meritati la vittoria ieri sera, infatti è vero, ho visto una bella partita da parte degli spagnoli e è giusto che abbiano vinto anche il mondiale. Bravi, bravi, bravi. Insieme a Barbarella stamattina chi c'è? Eccolo là, il Carmela, che vuole sentire lei, la accontentiamo, dai. Face to face, ah, cioè, dei Twins, che non è male.

0: Grazie Barbarella, vediamo se avremo tempo anche di mettere luci a San Siro di Vecchioni, perché sono carico di richieste. Comunque, ciao Carmelo, ciao Barbarella, vado dal Max.
1: Ma buongiorno Pier, buongiorno dal Max. Oggi è lunedì e vorrei iniziare con un po' di dolcezza, con Riccardo Cocciante, a mano e dedicarla all'amore della mia vita. Ciao Pier, buona giornata a tutti e buon lunedì. E ti ruba
0: un sorriso. Mettiamo Gaetano, dai, tanto è lo stesso.

cambia un po' l'interpretazione, però il pezzo è quello, insomma. Max, per la tua dolcezza, eccola qua, mano a mano, Rino Gaetano, fa anche rima, meglio di così, guarda. Ah, saluto Giovanna, buongiorno. Sta già facendo colazione, lei, 7:16, va bene con Cool and the Gang. Senti

0: Beh, c'era la voce di questo grande J.T. Taylor, Cool and the Gang, prima maniera, diciamo, io, che bella, è molto dolce, devo dire,
1: Buongiorno, grande famiglia, moglie a tutti. Oggi mi piace ascoltare Blue Eyes di Elton John. Ciao, dai, si riparte. Qui è venuto un temporale a Trento. Siamo belli freschi. Ciao, ciao.

0: quando mandi messaggi da Barbara non è ancora collegata, dicoci che è ancora a letto e pensa che così di parlare con la persona che ha accanto nel letto, però in effetti ti ho sentito bassissima, penso che fossi tu Barbara, non lo so. Blue Eyes, Elton John. Un po' di spirito la mattina, ragazzi, per piacere, un po' di spirito, dai.
1: Buongiorno Pierangelo da Rimini, oggi variabile, però si sta bene, guarda. Non fa caldo, però temperatura giusta, 20 gradi, no. Secondo me 20 gradi ci sono. Allora, stamattina mi faresti ascoltare, se gentilmente possibile, una canzone con Britney Spears. Come si chiama lei? Michael Jackson e Britney Spears. Comunque la sai, no? Quelle due che fanno la coppia, Michael Jackson e questa ragazza qui, dai. Non ho pronunciato bene, però spero che mi hai o mi avresti capito com'è che la lingua italiana, come va bene stamattina. Comunque, buon ascolto a tutti, 60, 70, 80, ragazzi!

0: Chiara Saverio, The Way You Make Me Feel, Michael Jackson, Britney Spears. Non è difficile da dire, dai, non è difficile. Che c'ha la Barbara? Ah, dice che dorme da sola e quando si sveglia le viene in mente di prendere in mano il telefono e fare il vocale. Cerca di essere connessa con tutti gli organi possibilmente. Va bene, ciao Barbara, buona giornata e buona settimana.
1: 60-70-80, una canzone più bella dell'altra, una canzone più bella dell'altra.

0: Grazie Giulio dei Birds, era Massive Mr. Tambourine Man, che comunque preferisco sempre la versione di Bob Dylan, così è una cosa mia personale questa. Bella, bella che questa comunque. Sì.
1: Stamattina, buongiorno. In questa bella giornata fresca, ti chiedo per favore se è possibile ascoltare la canzone più famosa di Ofrasa. Ti ringrazio e buon inizio settimana a tutti quanti.

0: Allora, caro Marco, mi hai chiesto la canzone più famosa di Ofrazza. Penso che sia questa Immina Lu, no? Vabbè. Bella, facile, tranquilla, capibile, conosciuta forse
1: buongiorno
0: da tutti.
1: Buongiorno Pier, Andrea il Bolognese, stamattina mi sono svegliato con un bel arcobaleno, una temperatura di 23 gradi, una bella riolina, dai, stamattina non si sta male. Ascolta, volevo ascoltare un pezzo dei Genesis, primi Genesis, scegli te il pezzo che vuoi. Mi van bene tutti, un buongiorno a tutto il popolo di 60, 70, 80, un buon lavoro a chi sta andando a lavorare come me. Ciao!

Andrea, mi hai chiesto Genesis prima maniera, questo pezzo del 78, io cerco di mettere cose che conoscano un pochettino tutti, perché sapete che il repertorio di certi artisti e di certi gruppi è un attimo particolare e qualcuno magari non conosce il pezzo, non potrebbe fargli piacere sentirlo. Questo invece è un pezzo che conoscono tutti, come d'altro canto la maggior parte dei pezzi di Phil Collins e dei Genesis. Era Follow You, Follow Me, niente male. Allora c'è Andrea di Verona che ha bisogno di una leggera carica. Depeche Mode, Never Let Me Down Again, che vorrebbe poi dire cerca di non deludermi più. Ecco, va bene, speriamo.

0: grazie Andrea, grande pezzo di Depeche Mode, live, let's meet down again, live.
1: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica, stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda a rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Conta la rovescia per la finale dei mondiali, stasera alle 21 ora italiana al MetLife Stadium del New Jersey si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.
3: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

Vedi, quando pensi troppo a un uomo o a una donna diventa una notte di pensieri. Uno è lì che dice: mazza, io sono qua da solo, chissà dov'è lei. Oppure viceversa, insomma, si pensa spesso e volentieri alla persona che si ama, no? E allora diventa quasi una notte insonne o pensierosa, vabbè. Michele Zarrillo, che a me piaceva molto, fatto delle cose effettivamente molto molto belle, anche 5 giorni, vabbè, ma la notte dei pensieri è un pezzo che voleva Grazia. Buongiorno Grazia. Allora, è estasi quando ti sdrai accanto a me. Chi è che lo cantava? Chi è che lo cantava sto pezzo? It's estasy when you lay down next to me. Grandissimo Barry White.

Allora io l'ho sempre considerato il cantante o del mattino o della notte. Cioè non è che mattino presto però, eh. It's ecstasy when you lay down next to me. Poche parole, diventa estasi il momento nel quale tu ti sdrai accanto a me. Ecco, in linea di massima questa è la traduzione di un grande pezzo di Barry White.

0: va bene. Ciao Fifi, buona giornata anche a te. Allora, vado a Milano, vado a Milano.
1: Buongiorno Pierre, è possibile ascoltare il Knocking on Never Doors, la versione originale di Bob Dylan? Grazie, Angelo da Milano.
0: Beh, io penso che sia la versione più bella da ascoltare questa, no?

0: È proprio una meraviglia sta canzone, eh? Mamma mia, più l'ascolto più mi entra sto pezzo. Knocking on Heaven's Door di Bob Dylan. Le cose originali sono sempre originali.
1: Buongiorno a tutti. Oggi vorrei ascoltare The Bad Grat on the Sky dei Pink Floyd e lo dedico al mio amico Piero, Pierangelo, che è venuto a fare una particina, a prendere un caffettino. Ecco, e lo ringrazio per avermi portato le piantine di datterini. Così ho potuto avviare il mio orticello.
0: Siamo a posto, Federica! Senti questa poesia, senti che la mamma...

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno carissima gente, buongiorno Pierangelo. Comunque i romagnoli hanno una pronuncia della Madonna, io direi anche tutti gli italiani, i toscani, i torinesi, ogni regione è a sé, ha una pronuncia bellissima. E poi non capisco come mai le piantine vanno piantate adesso, ormai siamo un po' tardi adesso per piantare piantine, magari vuol piantare qualche altra pianta. Dai, mi fai per cortesia trovare, adesso sono qui, il Marcella dopo la tempesta, dai.

0: Dopo la tempesta che succede? Grazie Gianni, dopo la tempesta di Marcella Bella. Mazza, ma a volte succedono delle cose strane. Questa mattina mi sono alzato alle 5, cercavo il telefono, non lo trovavo, allora ho cominciato a cercarlo sotto il letto, da tutte le parti, sotto il comò, eccetera. Lo stavo cercando col mio telefono con la luce accesa. No, ma dico, sono cose che... Ma guarda come sono ridotto io.
1: Sono la Cri di Verona. Buongiorno a te, buon inizio settimana e buongiorno a tutti. Oggi vorrei ascoltare un brano del 1975 di Loredana Bertè e... che si intitola Sei bellissima. Lo dedico a tutte le donne in ascolto perché sono convintissima che alle volte un po' di autostima non guasta. Ciao a tutti!

0: dice lei, un po' di autostima, giustamente, che lei ci vuole. Basta avere in casa degli specchi piuttosto spessi, che non si spacchino al volo così, però è vero, dai. È importante crederci, ma anche l'uomo è così, Sai quante volte si guarda allo specchio e dice sono proprio figo, Ma quante volte lo fanno? Poi magari si sbagliano, Vabbè, comunque. Era Loredana Bertè, la grande Loredana Bertè con Sei bellissima. Grazie Cri, per tutte le donne.
1: Grazie, buongiorno, Remo Mantola.

0: Grandissimo personaggio, a me piace da morire, Gianna Nannini, America! Oh, oh, oh. Sì, siamo proprio in America.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Mi piacerebbe tanto ascoltare Relax e Frankie's Go to Hollywood, che mi dà un po' la carica questa mattina e lunedì presto. Grazie, buon lavoro a tutti quanti.

0: volte, sai, si richiedono i dischi, ma non si va a vedere un po' la traduzione del pezzo, no? Questo è un pezzo che, se fosse stato inciso in italiano, sarebbe stato sicuramente rimosso, perché è un testo molto molto forte. E, vabbè, ma allora andava bene. Relax, don't do it when you wanna come, che poi vorrebbe dire, insomma, ma sai la traduzione, non ti devi rilassare una volta che sei arrivato, insomma, ecco, sei arrivato nel senso venuto, ecco. Perciò se venisse fatto ora con una con un testo italiano verrebbe censurato immediatamente, ma per Frankie Goes to Hollywood questo era normalissimo. Va bene, grazie Federico, buon lavoro anche a te, ti sei rilassato? Non lo devi fare, non lo devi fare.
1: 80 live.
2: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

un'emozione forte andare ad assistere a un concerto di Zucchero, perché ha dei pezzi che effettivamente emozionano tanto. Ed è uno dei concerti da andare a vedere. Ecco, Zucchero, per esempio, vedi, è un grande artista che fa piacere essere sentito anche dal vivo, perché insomma si presenta con dei musicisti incredibili. Dune Mosse, Savio è andato a vedersi questo concerto sabato e dice che su questo pezzo pianto come un bambino. Vedi, l'emozione a volte in musica è forte, sì. È forte, forte, come questo grande pezzo di Miss Lionel Richie. Sentito la Stuck News.

Che voce, ragazzi! Grandissimo Tom Jones! Signora Clara, buona giornata! C'è nessuno che compie gli anni oggi? Nessuno? Nessuno proprio? O c'è anche

È il grandissimo Little Tony, piccolo Tony, grande, grande profumo di mare, It's the Love Boat. Allora, Vittoria, vedi, compi gli anni, ma non c'è nessuno che si dimentica di te, eh? Noi in primis, ma c'è anche Mario, Alfredo, Giulio e Fiorenzo che ti vogliono fare tanti auguri. Non mi hanno detto gli anni che compi e non è giusto neanche dirlo, perché cos'è che vuole, cosa vuole sentire lei? Giulio, che vuole sentire? Una canzone vecchia di Mal, dove vado a beccarlo Mal io? Vado nel West a prenderlo. Ah, vabbè, dai, facciamo così, le dedichiamo Pensiero d'amore, questa l'ho trovata. Tanti auguri Vittoria, tanti auguri.

Abbiamo fatto gli auguri a lei, caso di dire, insomma, signora Vittoria, per richiedere pensiero d'amore vuol dire che, insomma, ha qualche anno la signora Vittoria, pensiero d'amore è da una vita che in Italia, ma l'italiano qua lo parliamo molto poco, male, eh? Vabbè. Bravo però, dai. Pensa che è del 65 questo pezzo, fatezzo. Ok, che ore sono? 8:40, signore e signori, buona giornata. Questa è Radio 60-70-80 per chi si fosse appena sintonizzato. Abbiamo anche Madonna questa mattina.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia, la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana, le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 ai supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi, che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamine Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni, la Roca torna sul tetto del mondo. Battuti per 1-0 i campione in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare due anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi, e rinombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la coppa ai vincitori. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
2: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi. Devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina ammanettato è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato. Voglio giustizia, alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro, con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

grazie per Take Me Home Country Roads di John Denver. Portami a casa, ci sono strade di campagna da fare. Che traduzioni strane però. Grande John Denver, grazie anche a Lorenzo che l'ha richiesta. Benissimo, 8:51, siamo addirittura d'arrivo. Signore e signori, un bel pezzo degli Earth, Wind

Certo che a volte anche i nomi di certi gruppi sono strani, no? Come ti chiami tu? Terra, vento, fuoco. Mamma mia, cosa, che vuol dire? Vabbè, Earth, Wind and Fire, beh, niente male, no? Allora, grazie Lorenzo, era a settembre questo. Anche se siamo a luglio va bene lo stesso, non c'è problema. Ultimo disco di oggi. A volte andate a richiedere delle cose che effettivamente noi ce l'avamo anche un po' dimenticati, come questo pezzo della bionda che è molto bello.

0: Che ha da dire lui? Terra, acqua e fuoco sono gli elementi della vita.
1: Sono i quattro elementi, manca uno, manca l'aria, ma sono tre dei quattro elementi essenziali per la vita.
0: Ho capito, ma manca l'aria, e se manca l'aria, siamo belle che cotti qua. Tu mi capisci che l'aria, insomma, è quella che ci mantiene vivi, se manca quella, insomma. Va bene, va bene, va bene, va bene. Tutto a posto?

0: è una vita che manca l'aria.
1: Cazzo, un mese che manca l'aria.
0: Ma non è vero. Dopo, appena arriva settembre, incominciano a lamentarsi. Cazzo, si stava bene a luglio. Ma vabbè. Pensa che lei è Sandstorm, quello dove c'erano tutti i successi della bionda. Che poi a un certo punto hanno detto chiamiamoci anche di The Sound, così almeno confondiamo un po' le acque, ma non c'è problema. Non... Fantastici, forse i due più grandi italiani come produttori e come cantanti, Parliamo sempre di roba disco, roba che ha fatto divertire negli anni Ottanta. Va bene, io ho finito, me ne posso anche andare, ritorno domani mattina alle 7, do l'appuntamento agli amici del pomeriggio alle ore 15, vi abbraccio, vi auguro una buona mattinata e un buon lavoro.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia, la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana, le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 ai supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi, che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamine Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni, la Roca torna sul tetto del mondo. Battuti per 1-0 i campione in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare due anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi, e rinombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la coppa ai vincitori. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
1: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi. Devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina ammanettato è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato. Voglio giustizia, alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro, con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo. Caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 60-70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora oggi vabbè, lo dico dopo, dai.
3: No,
2: lo dico dopo, perché sennò sembra una cosa.
3: Scusa, ormai l'hai detto.
2: Oggi è il 1° luglio. Lo dico, l'ho detto, basta. Non
3: lo sanno tutti.
2: Lo sanno tutti.
3: Ma scusa.
2: Vedi che mi arriva nei ritardi pensieri? Mi arriva nel ritardo. C'è qualcosa che non va nel mio cervello. È andato un po' in pappa, è andato. Buongiorno Andrea, un saluto da Max e Gabri da Roma. Max e Gabri. Allora, li salutiamo solo perché sono di Roma e basta, cioè, non, poi tutti quanti, io sono di qua, io sono di là, mi saluti, no, solo perché sono di Roma e basta, perché non so, Roma mi piace, come il fatto che questa radio sia arrivata ovunque, anche a Roma, mi emoziona, no? Perché quando sono arrivato qua si sentiva qua e a Roma, e, no, quando sono arrivato qua si sentiva a Brescia, un po' Mantova, un po' Verona e basta, finita là la faccenda, male a Milano, invece adesso si sente bene sempre a Brescia, Verona e Mantova, e male in tanti posti, no, si sente, vabbè, ma allora Tozzo non è una multinazionale, cioè per avere una frequenza tipo, senza far nomi, bisogna mettere mano al portafoglio degli altri, cioè non è che puoi mettere mano al tuo portafoglio, se no voglio dire, come fai ad andare in giro con una cosa in tasca così grossa, è impossibile, devi mettere mano nelle mani degli altri. Tozzo non le vuole mettere le mani nei portafogli degli altri, mi sembra anche onestoso come pensiero, no? E quindi lui fa il possibile. A volte vi lamentate, non si sente la radio, vai allora a sentire una radio diversa che si sente dappertutto, dove hanno sicuramente messo mano in vari portafogli, ma non perché hanno rubato, ci mancherebbe, no? Però c'è più gente che gestisce, diciamo, il pensiero. Vabbè, andiamo avanti ragazzi, oggi sono molto riflessivo. C'è un recente studio ragazzi che dice, che stabilisce addirittura che 9 mariti su 10 concordano sul fatto che la moglie ha sempre ragione. Del decimo non c'è traccia ragazzi, sono 6 mesi che non torna a casa, non si capisce. Ma si può scappare? Dico, si può scappare? Sì, si può scappare. Cioè, mi chiedono, si può scappare? Sì. A volte bisogna scappare, cioè proprio andare via in un altro paese, in un'altra città, proprio, e te ne vai. La moglie la lasci lì a casa, dopo 6-7 mesi torni e dici, no, ci ho ripensato. Vabbè, non trovi più, diciamo, la serratura disponibile, nel senso che tu infili la chiave, ma la non entra, non... E lì devi fare tutto un lavoro non è facile, di oliaggio, cose, non è facile, non è detto che tu ci riesca, non è detto, se vai poi dopo non sai cosa quando torni non sai cosa trovi, chi va poi hai deciso di andare, benissimo, però dopo non sai cosa quando torni non sai cosa trovi, potresti anche trovare di meglio nel tuo percorso sicuramente, oppure non quando torni magari trovi di peggio.
3: Certo.
2: Va bene, allora c'è una notizia che a me pesa tantissimo, ragazzi, e fa anche male perché sono di Latina io. Allora è successo questo. Ieri hanno fatto dei controlli in centro, fermati numerosi motociclisti. L'unico con l'assicurazione guidava un mezzo rubato.
3: Ma
2: cioè,
3: chi?
2: Adesso è successo a Latina.
3: E
2: io ci sto male, veramente. No, ci sto malissimo perché è la mia città. Cioè, e poi, sinceramente, ma c'è ancora gente che paga l'assicurazione? Cioè, veramente non. Ci sono rimasto malissimo. Non è da Latina, cioè non è da latinense sta cosa, non l'assicurazione nel 2026, l'assicurazione va, non queste cose veramente non le capisco, non, vabbè, la battuta di Nicola Calascione che salutiamo, lascia sta, non fare domande.
0: Su Studio Più
2: uno ha scritto, vedremo mai diarrea arrivare alle 7 puntuale, dipende cosa mangio la sera prima, non... Diarrea, signora, non è una parolaccia, su, dissenteria, dai, per essere più fini.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora ragazzi, scusate se leggo questa cosa, che siccome io sono di Latina, sono nata a Latina proprio, allora sono andato via io e ho lasciato, diciamo, il potere, sapete che io sono un supereroe, ho lasciato tutti i miei poteri perché non potevo uscire con gli superpoteri da Latina, e infatti sono arrivato qua che non ho più superpoteri, però avevo dei superpoteri, glielo ho lasciati a un collega di Latina, un amico di Latina, che ieri c'è stato il Gay Pride a Latina, lui sul balcone ha esposto lo striscione viva la viva la picca, viva la picca, e l'hanno arrestato.
3: Ma perché?
2: Però c'ha i superpoteri,
3: certo,
2: esce sicuramente da una... Allora, il Canada, ragazzi, è famoso per il succo d'acero, vedi, non lo sapevamo, è vero, sono le boccette del succo d'acero, ci sono le montagne con l'orso, è tipico del Canada, è agli ottavi, ti rendi conto? E noi invece qua siamo gli italiani, sono al mare, Ibiza, Formentera. Comunque la nuova nazionale ripartirà di slancio, nuovo allenatore, non si sa ancora chi sia, però penso Mancini della nazionale italiana, hanno fatto la maglia nuova, c'è anche il nuovo sponsor Mondial Casa. E quindi non vi preoccupate che il prossimo anno, fra 2, 7, 8, quando faranno, ci saremo di nuovo sicuramente noi, perché non vabbè, andiamo avanti. Cadavolo, innanzitutto volevo salutare un ragazzo, Alessio, che deve fare una piccola operazione oggi. Andrea, potresti salutare mio figlio Alessio, che oggi deve fare una piccola operazione. Vi ascoltiamo sempre. Allora, Alessio, stai vicino a tuo padre, che lo vedo un po' cagionevole, lo vedo un po', insomma, è impaurito. I giovani sono più coraggiosi, sono dei genitori, noi siamo delle mezze scusa, non volevo offenderti, siete talmente ignoranti che a volte sembrate una trasmissione politica, è vero, questo è un insulto bruttissimo, veramente non è, peggio di così non so se cosa c'era, vabbè, comunque grazie lo stesso per è vietato esporre al mare anche cartelloni del tipo pica che freddo, che caldo, perché non è bello, insomma, non è. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno, volevo fare uno scherzo alla mia ragazza dicendo che l'aereo di Neos, che non è lo sponsor di Bruno Vespa, per Charmer non partirà il 16 ma il 18, si chiama Sara. Non ho capito niente, tu hai capito qualcosa?
4: Sì, praticamente la...
2: per farlo parlare, ragazzi, spurgare come le vongole, gli rimane la sabbia in bocca e parla male. Buongiorno, volevo fare uno scherzo alla mia ragazza dicendo che l'aereo di Neos per Charme non partirà il 16 ma il 18, penso luglio, no?
3: Eh beh, ormai sì, Andrea, sì.
2: Si chiama Sara, questo è il numero, se puoi chiamare per le 7, capirai, sono le 8, vabbè, noi ci proviamo lo stesso, l'ho letto adesso il messaggio, ragazzi, non è che non è il primo e non sarà neanche l'ultimo. Eccolo qua il numero, vai col numero 3 4 8 3 4 8 3 4 8.
3: Ma che numero è?
2: 3 4.
3: Ma che numero è, scusa?
2: 8 e 32 finali. Beh.
3: Ma quanti numeri sono?
2: Ma tanti, non so, non capito. Pronto, è la Neos, buongiorno.
3: È la Neos.
2: Sembra la Marina, sono Bruno Vespa. Sono della gucciola. Sono biscotto.
3: Non mi ci far pensare che me lo vedo.
2: Pronto? Sì, cercavamo. È la Neos, signora Sara?
5: Sì?
2: Sì, per la partenza per Sharm, per il 16. Sì? Ecco, voi avete letto le nuove normative della Neos?
5: No.
2: Ci sono arrivate?
5: No, ho letto niente.
2: Ah, ok, no, niente. C'è una nuova normativa della Neos che prevede il peso dei passeggeri oltre il bagaglio.
5: Eh?
2: Ecco, quindi dovreste darmi.

0: il peso vostro oltre il bagaglio.
1: Ma scusi, l'agenzia non ci ha detto niente?
0: Lo so, però l'agenzia non c'entra niente con la Neos, eh?
1: Guarda, riesci a mandarmi una mail? Rispondo la mail.
0: Ah, ok, va bene, le mando. Grazie. La mail.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Sì.
0: Sì, ma non so la sua mail, però.
1: Eh?
0: Le mando una mail?
1: Sì?
0: Sì. Ok.
1: Grazie.
0: Prego, arrivederci.
2: Ma che scherzo è, scusa? Scusate.
0: Adesso la facciamo bella. Allora, fidanzato, dammi la mail della tua fidanzata. Io gli mando una mail con... gli mandiamo una mail con scritto il peso, vogliamo il peso. Poi la richiamiamo e diciamo, ma non dire cazzate, dai. È dai, ma pensi molto di più, dai. Non,
2: dai!
0: Dai, sì. Fidanzato, se ci stai, mandami la mail che sarà un jack scala, questa è furba. E quindi mandami la mail che gli scrivo la mail e poi vediamo se mi risponde. Andrea, potessi fare una domanda di pensione anticipata per lavoro usurante? Ciao dal Goffri. E tua sorella anche. E tua sorella. Buongiorno, volevo fare uno scherzo anch'io alla mia fidanzata, ma me l'ha fatto lei. In che senso? L'ha lasciato. Non diamo più. Cioè, io non capisco perché quando la donna deve lasciare è facile. Cioè, arriva da noi e dici purtroppo non ti amo più. Finito, secco, non. Noi se dobbiamo lasciare una donna, ci pensiamo anni. Dopo arriviamo verso l'età pensionabile e dici, vabbè, ormai che glielo dico a fare. Cioè, non. Ormai ci abbiamo 70 anni. Non, che dove vado in giro 70 anni? Non, e ci rimane insieme. E se lei ti chiede, ma tu mi hai sempre amato? Sempre. Tutta la vita che ti amo. Ma scherzi.
3: Non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Nella finale al MetLife Stadium nel New Jersey le Furie Rosse hanno battuto meritatamente 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Dopo lo 0-0 al 90esimo, decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio con l'albiceleste. Nona notte di raid americani volti a ridurre le capacità iraniane di colpire navi commerciali e civili. Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, entrambe sarebbero esplose. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato americano Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Maxi operazione della polizia contro la criminalità e lo spaccio nelle zone della Movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate circa 188.000 persone, di cui 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce, oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina, sequestrati contanti anche per circa 300.000 euro. Shock a Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel difficile quartiere Pilastro. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Lo hanno ammazzato, ci sono testimoni, voglio giustizia, il grido disperato della sorella. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e per contenere il soggetto sono stati aiutati anche da altri cittadini, fa sapere la questura di Bologna, che precisa le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Gaudì, buongiorno ignoranti, Laura da Rovereto, grazie Laura, però insomma che c'è?
3: No, allora hanno ragione, questo fa tutte le cose tonde, no Andrea?
2: Sì, sì,
3: quindi
2: sì,
3: non è
2: sì.
3: Gaudì, hanno ragione Andrea, questo è tondì.
2: Vabbè, faccio finta di non averla sentita, boiler, lascia stare. Dai, non... Allora, dalle 6 alle 7 dice sempre le stesse cose.
3: Oh, che tumaroni però,
2: Allora, ragazzi, però voglio dire, basta con sta cosa che dice sempre le stesse cose. Ma perché gli altri non dicono sempre le stesse cose?
3: A sto punto, alle 6 alle 7 metto solo musica e sciatta la vita.
2: Cioè... No, allora, no, adesso ti sei offeso.
3: Ogni giorno, mi
4: dico. Lo so,
3: io
4: lo
3: qua,
4: so,
3: con tutta la buona volontà.
4: Lo so.
3: Con l'entusiasmo.
4: Lo so.
3: E tutti i
4: tismi. Ebra.
3: Scusate, ma chi è? Ho notato adesso.
4: Chi è lei?
3: Ebra. Ma perché c'è la mano sull'orecchio?
4: Al telefono.
2: Vabbè, comunque, allora lui non è che dice sempre, perché gli altri speaker non dicono sempre le stesse cose?
3: Ma no, ma io vario, cioè faccio.
2: No, ti ho fatto una domanda.
3: Non lo so, non ho idea Andrea.
2: Anche tu dici sempre le stesse cose.
3: Dipende che significa dire sempre le stesse cose.
2: Sempre le stesse frasi, le stesse parole, insomma le stesso mood, insomma le stesse cose. No,
3: il mood lo cambio, vengo sempre con l'energia. No, alle 5.40 ma la rompo proprio.
2: Adesso non ti devi giustificare.
3: No, vabbè, se piace
2: ti stai giustificando. Allora, se uno ha dei limiti è giusto che li dica, cioè non è, è giusto, tu dici sempre le stesse parole, le stesse frasi, dillo,
3: sono limitato,
2: ne esci meglio,
3: sono
2: piuttosto
3: limitato.
2: Che dire no, non è vero, io cambio, io faccio, chi sarà, che devi dare spiegazioni,
3: ma no, perché uno ci mette l'energia,
2: ma tutti diciamo
3: fine.
2: Sempre le stesse cose, lascia, fregatene. E sei troppo permaloso.
3: Io permaloso? No,
2: Vabbè, andiamo avanti. Si chiama Gaudì, non Gaudì. Vabbè, Massimo da Camerino. Allora, torna nel camerino, per favore. Che non ti sta neanche bene quella giacca. Non, grazie.
3: Giacca.
2: Ah, già, si stava misurando. A proposito, sei uscito dal camerino, poi ce l'hai fatta? Ce l'hai fatta uscire?
3: C'è ancora un pezzo
2: dentro. C'è un polpaccio dentro il camerino del leone. Se lo trovate, insomma, è di Ugo. È lo stesso architetto di casa mia a Catavolo. Da quando mia moglie mi disse: quando faremo casa nuova, adattiamo un angolo per mia madre. Ah, c'ha la madre tonda in casa. C'ha una scala a chiocciola praticamente. dentro casa. Che bello vivere con la mamma di lei, è fantastico. Perché non ne basta una, ce n'è due adesso, no? Capito? No, ma io mi faccio piccola, sì, ma rompi come una. Cioè, nel senso. No, le mamme delle mogli. Sono delle mogli all'ennesima potenza. Come si dice? Col 3 da sopra, col 3, il 3, no? Quando.
3: Non lo so, Andrea, non mi ricordo.
2: Vabbè, numero col 3 sopra. Ma tu sei. Ma sei ignorante come una bestia!
3: Ma se mi sono diplomato 40 anni fa!
2: Mamma ragazzi, ma non sa niente!
3: È patrivo, non
2: mamma,
3: mi ricordo.
2: Mamma, ma vai!
3: No.
2: Torna nel bullying! E ti si una palla, mamma ragazzo, mamma, fatti lanciare. Vabbè, andiamo avanti, che meglio. Vabbè, comunque, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più.
3: La cosa esponenziale, le mamme della moglie
2: che hai sposato, la mamma che, quando dice la teniamo un po', sta a 20-30 anni, gamba più di te, cioè tu muori, lei gamba, cioè una roba incredibile. È bello che tu torni a casa, all'inizio la mamma della moglie è tutta carina, gentile, la suocera poi sarebbe, no? È tutta gentile, ti fa trovare le pantofoline, ti fa da mangiare quel piattino giusto, oggi ti ho fatto il piattino giusto, ti sta rosolando piano piano, ti sta cucinando piano piano, quando ti distrai un attimo, slam, e ti ritrovi fuori di casa, non c'hai più un armadio, c'hai la doccia quella lì dentro il garage, sai, ma che dici, si facciamo una doccettina qua per i cani, poi diventa la tua. Poi diventa la tua doccia. Ti cambi lì, c'è un armadio come quelli dei militari, sai, quelli piccolini di alluminio. Ogni tanto ti chiude dentro. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, viva le mamme delle mogli. Allora, avevo letto una cosa, mi avevano mandato una cosa a tavolo. Oggi finalmente vado a fare la visita per ridurre il seno da un'ottava a una quarta. A breve, foto prima e dopo. E mandacela subito la foto dell'ottava. Metti che non. Ammazza, ottava, una roba. È anche difficile da portare in giro, voglio dire. C'è una. È come te, no?
3: Come te.
2: Vabbè, tu porti. porti 8-9 taglie in più, cioè non. È chiaro che diventa difficile, nel senso che per le caviglie. Pensa alle tue caviglie. Come stanno le tue caviglie? Vorrei esprimerlo con una faccia.
3: Una faccia, guarda,
2: allora. Allora, chiaramente faccio perché siamo anche in televisione, no? Faccia da libro, siamo in televisione. Su Sky 809 117 sul digitale
3: 833 per tutta Italia.
2: Ah, non è 117?
3: Solo la Lombardia.
2: Ah, la Lombardia. Invece tutta Italia 833. Vabbè, comunque guardate le facce, è importante guardare le facce. Mamma, ma tu non ci pensi mai alle tue caviglie? No,
3: ma io me le sento comode.
2: Comode. Sì, si sono accorciate, lo sai che si sono accorciate. Tutto il peso. Prova a portare un'enciclopedia sulle spalle per 20-30 anni, dopo diventi gobbo, normale. Cioè, anche se te la tolgono, rimani così. No. Andiamo avanti. Cibernau, andiamo avanti.
3: Chi è?
2: Lascia stare. Il pittore era Fernando Botero, questo è Botero, mi ha dato degli ignoranti a me sulla pittura, sull'arte. Io so un sacco di cose che tu non sai. Botero disegnava tutte donne molto grosse, molto sferiche, diciamo, no? E quindi non c'entra niente con quello, era un pittore. Mentre io parlavo di Gaudì, quello l'architetto spagnolo, non so se era spagnolo o argentino, che poi si è trasferito lì, insomma, perché c'aveva la mamma anche lì in Argentina. La moglie gli aveva piazzato la mamma in Argentina, era tonda, e da lì che è partita la sua arte, capito?
3: Certo.
2: Dici, faccio tutte case per suocere, quindi faceva cose, tutte sculture, tutte tonde, stondate le case, addirittura c'è un palazzo Gaudì a Barcellona, famosissimo, vedi quando ne so, a pacchi, no, lascia stare, non ti mettere a Pier Giorgio da Suave, lascia stare, non, fatti ancora un litro di vino, dai, forza. Mamma, ragazzi, allora, no, scherzo, io sono ignorante, comunque è vero che Botero era un famosissimo pittore, faceva tutte donne rotonde, no? Con la faccia piccola, poi c'era il corpo enorme, ste faccine piccole, poi ogni tanto metteva delle facce da cane. Sì, il corpo femminile tondo e la faccia da cane. La suocera. Sto scherzando, chiaramente. Adesso tutte le suocere mi odiano, no? Siete importantissime, come la saponetta sole, voi siete fondamentali. Cioè non...
5: Andrea.
2: Ma chi è che compra ancora la saponetta sole, quella grossa per i panni? Chi è che... Il mattone, chi lo compra ancora? Ma lo fanno, ma chi lo compra? Chi è che lava a mano ancora? Nei fiumi, chi? Eh sì, nei torrenti. Una volta, no, la lavatrice non c'era, si scendeva giù casa, c'era un fiumiciattolo lì, cosa di legno, tutto a mano. Mamma, e ci lamentiamo oggi.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Superman! Ci vorrebbe un Superman, ma noi ce l'abbiamo uno Superman! Certo. C'ha la SDS lunga lui! Ma è lui il vero Superman! Mamma! C'è una che dice: bravo Ugo, che metti l'aria condizionata al tuo cane, e un'altra che non capisce niente. Claudia, scusami, però dai, l'aria condizionata al cane no, dai, non si può sentire. Però posso dire una cosa leggera, proprio una voglio togliermi questo sassolino dall'orecchio. Allora, no, io quando vedo i cani nei passeggini, io lì divento una scimmia, lì divento proprio una persona più ignorante del pianeta. L'uomo di Neanderthal, io prenderei una clava di gomma, chiaramente, che sono contrario alla violenza, e gliela darei in testa alla padrona. Cioè, che poi tu vedi il maschio, italo maschio, che è insieme alla moglie, fidanzata, così quella, che ti guarda come per dire: io non l'avrei mai fatto. Non te lo dice a voce, ma tu incroci il suo sguardo e lui con gli occhi ti dice: io non l'avrei mai fatto. Ha insistito lei, non mi guardare così, no, sono ancora maschio, no, sono uomo, non mi guardare così, mi stai mettendo a nudo. Sì, lo so, c'ho le sopracciglia depilate, non lo so, me l'ha fatto sempre lei, me l'ha fatto. No, incredibile. Allora, a meno che il cane non abbia una paralisi alle zambine, allora sono d'accordo, ma se non fallo camminare sto cane, e che fa? Il cane deve annusare i culi, deve annusare i cespugli, le pipì degli altri cani, scusa, ho detto culo, vabbè, non i deretani, deve, come si chiamano, i sederini degli altri cani, se non annusano, che vive a fa? È come se a te ti tolgono la possibilità di guardare le donne, per dire, adesso all'uomo se gli togli la possibilità di guardare le donne, è morto. Se tu gli togli la possibilità di guardare le donne, i corpi femminili, l'estate, la primavera, i costumi, queste cose qua, e il calcio o un altro sport che ama da morire, la Formula 1, così, è morto. Te lo immagini? Gli metti, che ne so, lo bendi, ogni volta che c'è lo porti fuori bendato, così, oppure c'è una partita, oscuri il video, cioè non... che campa a fare? Cioè non, poi gli togli la birra, è finito, è morto. Il cane uguale, il cane, se gli togli la possibilità di annusare di qua e di là, è morto. Tu vedi sti cani tristissimi dentro sti passeggini, ormai rassegnati, cioè della serie Los, fammi morire, non casca un masso qua, perché non casca un masso sul passeggino che mi uccide, per favore, sono 3 mesi che non annuso un culo. Scusate se dico culo, perché è culo, si dice, non è... sederino, va bene, sederino.
3: Andrea, a tavolo, show
0: su Studio Più. Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok salute e benessere.
4: Siamo in appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Ieri ci siamo occupati di capire la differenza tra la cistite e le altre infezioni dell'apparato urinario. Oggi capiamo come prevenirle in modo attivo. Ci sono 10 consigli di esperti per cercare di non essere colpite, soprattutto le donne, ma succede anche agli uomini, ma sono le donne quelle più numerose essere colpite da cistite. Questi 10 consigli utili. La prima, lo sapete, bere abbondante acqua, assumere almeno 2 litri di acqua al giorno per idratare correttamente il corpo e garantire un flusso urinario costante. Quindi dovete bere tutto il giorno, non farvi la bottiglietta da mezzo litro improvvisamente e poi basta. Dovete bere tutto il giorno. Curare l'igiene intima, praticare una corretta igiene eseguendo movimenti da davanti verso dietro, utilizzando detergenti dedicati, delicati o neutri. Cambiare immediatamente il costume, sostituire il costume subito dopo il bagno, in mare o in piscina, evitando di mantenere il tessuto bagnato a contatto con la pelle. Questo è molto importante ed è anche molto facile. Prediligere indumenti di cotone, indossare biancheria intima in cotone o fibre naturali altamente traspiranti, evitando tessuti che siano sintetici o pantaloni troppo stretti. Fare la doccia dopo ogni bagno. Bisogna lavarsi bene con acqua dolce e asciugarsi con cura dopo un bagno al mare, in piscina o in seguito anche a un rapporto sessuale. Urinare sempre dopo i rapporti. È utile sforzarsi di urinare subito dopo un rapporto sessuale per rimuovere meccanicamente eventuali germi penetrati nell'uretra. Evitare l'uso di saponi aggressivi. Proteggere l'acidità della flora preferendo detergenti delicati ed evitando saponi industriali troppo schiumogeni o aggressivi. Tendenzialmente gli esperti consigliano di utilizzare un sapone proprio per le parti intime, sia maschili che femminili. Assumere regolarmente probiotici, valutare l'assunzione di probiotici o fermenti lattici per mantenere una buona funzione intestinale e contrastare la stitichezza. Evitare tassativamente la terapia fai da te. In caso di sintomi non bisogna mai assumere antibiotici a caso. Una terapia inadeguata favorisce lo sviluppo di una pericolosissima resistenza batterica. Seguire una dieta ricca di fibre, consumare regolarmente cibi ricchi di fibre, frutta e verdura che favoriscono il transito intestinale e facilitano l'espulsione di tossine e scorie, naturalmente in modo graduale. L'applicazione quotidiana di queste semplici regole permette di mantenere inalterate le barriere immunitarie locali. Sostituire le cattive abitudini da spiaggia con gesti protettivi mirati rappresenta il modo migliore per evitare recidive dolorose. Alla base della salute urologica durante i mesi caldi si colloca il mantenimento di un perfetto bilancio idrico, come vi dicevo. La raccomandazione medica di consumare una quantità minima pari ad almeno 2 litri d'acqua al giorno risponde a un preciso bisogno fisiologico: idratare a fondo il corpo e mantenere costantemente pulite le vie urinarie attraverso una menzione regolare. Facciamo uno sforzo per stare meglio. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, uno ha scritto finita una canzone di M&M's e ne comincia un'altra. Ma ce l'avete con noi stamattina? Cavolo, non ne voglio di parlare. No, non è vero, raga. Però ogni tanto qualche canzone bisogna farla sentire, se no la gente pensa che cos'è? Radio 24 che parla ne basta. Radio 24, parlano. La musica non c'è musica. Non, la gente se l'aspetta, non c'è musica. È un po' come le canzoni che vanno e tu dici, vabbè, adesso parte, sai quel ritornello iniziale che è come la macchina in prima, no? Che quando vai con la zia in macchina che mette la prima, a volte anche la seconda, ma tu dici vabbè adesso metterà la terza, poi escono i pistoni, metti la terza e invece non la mette mai. Cavolo, mi sento un pappagallo oggi. Ma in che senso? Non si sente un pappagallo? 5 pappagalli sono stati separati in uno zoo dopo aver bestemmiato. L'abbiamo già commentata, ragazzi. Sì, è vero, erano 5 pappagalli bellissimi, tra l'altro, uno rosso, uno giallo, uno verde, uno sumafro. No, erano belli, molto colorati, tutti belli. Siccome i visitatori quando passavano, loro gli bestemmiavano in faccia. I pappagalli. Vabbè, pensa se dovessero liberarli in Veneto. Adesso no. 3 giorni e diventano assessore alla cultura. Assessore vabbè, sto scherzando, chiaramente. Diciamo che il Veneto ha questo intercalare. È un intercalare. Un po' come a Milano, figa, uguale, no? Cioè, questo intercalare. A Roma si dice mortacci tua, ma non è che auguri i tuoi morti, insomma, i parenti. Però è un intercalare, come minchia in Sicilia, cioè non è che uno va in giro. Però insomma non. Sono intercalare, non giudicate sempre male le dai, siete così, siete. Come? E non è possibile sta cosa. E siete cosa? Allora sì, poi facciamo anche qualche scherzo se me li mandate, però con gli indizi, altrimenti non riesco a, come si dice, non riesco a farli, non riesco a farli. A parte che non ci risponde nessuno, quindi mandate numeri che non sapete neanche voi. Ciao ragazzi, sono uno speaker di una web radio di Milano. Si dice web radio?
3: Web radio.
2: O web radio. Come dicono quelli di Radio DJ. Web radio. Yeah. Chi te stramul. Vabbè, ciao ragazzi, sono uno speaker. No, perché adesso nelle radio gli speaker, anche se sono ignoranti come delle bestie, perché uno si aspetta lo speaker che è acculturato. Lo speaker nella maggior parte dei casi è un scappato di casa che ha iniziato a mandare i profili delle radio, poi l'hanno preso e si atteggia. Ma
3: si atteggia,
2: ma siamo ignoranti, tutti ignoranti sono. La maggior parte sono ignoranti. Forse il più acculturato sono io. Tra tutti gli ignoranti che ci sono in giro. Pensa del livello. No, sto scherzando, chiaramente. Io sono ignorante all'ennesima potenza. Però anche loro, non è che. E quando parlano li senti parlare poi in inglese tutto per tuo fine. Web radio, adesso andiamo, c'è tutto così, dice, ma questo è acculturato, questo è bravo, una capra. Poi magari metti anche le corna alla moglie.
3: Ma che c'entra?
2: È infame pure.
3: Ma che c'entra?
2: C'entra, perché è facile nascondersi dietro un microfono. Vabbè, andiamo avanti, non ci perdiamo in cose che non ci appartengono. Allora, mi hanno mandato la foto che mi ha fatto molto ridere, di un apposito di Louis Carton. Vanno i marchi taroccati made in Cina, che poi non la dico sta cosa perché sennò poi potrei essere tacciato di, però alcuni, vabbè, andiamo, non la dico,
3: no, ormai
2: avete già capito, sì. Comunque Louis Vuitton è una marca molto conosciuta. Se ti compri una tutina di Louis Vuitton da uomo, a parte che voglio dire ti prendi un sacco di insulti dei pappagalli, però non andare in Veneto, ecco, io ti consiglio con questa tutina adamitica. È uno che è come te fisicamente,
3: dai,
2: ecco, tutto rispetto per quelli ciccioni, però è come te. Si è messo questa tutina aderente di Louis Vuitton e poi non si è fermato lì, no, ma anche il caschetto, tutti gli occhiali, la tuta tutta aderente Louis Vuitton, cioè sai quella, tutte i borchi, come si chiamano, le marche,
3: le lettere,
2: bravo, comunque e praticamente poi ha tappezzato anche la sua bicicletta tutta Louis Vuitton. Cioè quando sale sopra sembra un trolley. Cioè, no, veramente, guarda, adesso è giù dalla bici, sulla bici un trolley a Malpensa. Cioè, mamma, che tenerezza, ragazzi, che tenerezza che mi fa. Mamma. Però la gente può scegliere come essere insultato, voglio dire, cioè non è, anche tu scegli di essere insultato per come ti vesti, insomma, non è, ognuno sceglie anche il paese, insomma. Oggi voglio farmi insultare in calabrese, vai in Calabria e lì ti sei passato, ma control.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

0: muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti.
1: Non ci resta che
2: Radio 60 70 80.
3: Matti, le chiamo dopo.
4: Ma chi è?
3: Mattarella. Allora, dimmi Urbino, dimmi.
5: No, prima ero di là mentre ero in attesa nella saletta.
3: Andrea, dimmi.
5: Stavo leggendo.
3: Però veloce, però sei lento, sei. Oggi picchierei tutti io. No.
5: Stavo leggendo.
3: Se le sparati sulle ginocchia. A trovarle le ginocchia.
5: No, fratello, su quale ginocchia?
3: Su quale ginocchia? Guarda che ginocchia. Le ginocchia!
5: Non faccio così! Che tra l'altro c'ho anche la prontatura proprio.
3: Non quella... era l'ovetto Kinder, ma le barrette Kinder. Babbeo, ce l'hanno con te.
4: Ho capito, il bambino della Kinder.
3: No, lui bambino della Kinder. Faccia la pubblicità delle barrette, non dell'ovetto.
4: È sicuro che sta sulla casta.
3: Sulla casta. Ma come parla? Che c'hai? Il cefalo in bocca? Che c'hai? Una triglia? Dimmi.
4: È quello che stava sul cartone, Andrea.
3: Ma quale cartone? La confezione, non il cartone. Si turrona per la me. Ma l'hanno fatto anche studiare. Soldi buttati. Dimmi, veloce.
5: No, praticamente ti stavo dicendo che
3: attenzione,
5: al mattino.
3: Attenzione. Pronto?
6: Argentina.
3: Ma non si capisce niente. Non si capisce niente. Ma andiamo avanti. Scusa, no. Stai interrotto.
5: Donna torna a casa
3: e ci trova i ladri. Signora, stia calma, non le faremo niente. Ci dica dove sono i soldi. E lei gli ha detto nel cassetto. E loro gli ha detto: ma non c'è niente nel cassetto. Se vengo di là li trovo. Vi ricorda qualcuno? No, nel senso che no, la mamma e anche poi la moglie. Quando tu gli chiedi una cosa, no, vabbè, a te non succede perché non. No, a te potrebbe succedere perché vieni con tua madre, no?
5: Certo.
3: È vero che tu quando chiedevi a tua mamma: mamma, ma i calzini nel cassetto! Ma non ci sono! Se vengo di lei li trovo! E poi li trovava. Dimmi.
5: No, prima ero di là nella saletta.
3: Sì, quale
5: lì?
3: Saletta?
5: La saletta, questa qui, l'attesa.
3: L'attesa.
5: Ok.
3: Sì, non t'hanno operato, manca a te però.
5: No! Stavo leggendo un attimino, guardavo un po' nell'enciclopedia, tra i vari libri. Libri, fascicoli che ci sono.
3: Enciclopedia.
4: Sì, sono l'enciclopedia.
5: No, di là c'è uno schedario, no?
3: Uno schedario?
5: Dove, sì, dove ci sono.
3: Ma come parla?
5: Dove ci sono libri, riviste, un po' di tutto, ok? Allora stavo guardando un po' a destra e a sinistra, un po' i titoli.
3: Sì.
5: E stavo leggendo un titolo. Inizialmente ho detto: ma non può essere. E ho letto.
4: Andrea, chiedo scusa, là ci sono gli elenchi telefonici.
5: No!
3: Sì, hai letto l'elenco telefonico?
5: No. No.
3: Di Urbino, magari?
5: No. C'è un po' di tutto.
3: C'è un po' di tutto.
5: Ok, quindi sì. Libri, riviste.
3: Vabbè, stringi!
5: Stavo leggendo.
3: Ma che fastidio!
5: E dico: ma scusami un secondo, ho detto: ma può essere? Ho letto enciclopedia.
3: Uno ha scritto: Achille, togli le cuffie e vai via.
5: E leggo enciclopedia del fanculo.
3: Fanculo. Poi questo parla come me.
5: Cioè, guardo bene. Ah no, è del fanciullo.
4: Ah, era il fanciullo.
3: Era fanciullo. Perché, hai letto fanculo.
5: Perché l'ha scritto? Perché era al contrario, no?
3: Che cosa era al contrario?
5: L'enciclopedia.
3: Come lo giri, sembra un. Cioè, non è che. Non c'ha una testa con una coda. Il buco!
5: Ah, no, pensavo
3: al fanciullo lui.
5: Pensavo.
3: Dai, andiamo avanti, per fa basta, veramente, sei veramente angosciante, se non.
5: No, è colpa mia, cioè io ti ho raccontato un'avventura. Cioè, nel senso, questo qui è una situazione. Quando dici, ma che a volte lo sgranare gli occhi ti può far capire meglio, basta.
3: Vabbè, andiamo avanti. Cadavolo, a proposito di sale d'attesa, io sono andato dal dottore, è lunghissimo il messaggio, sono andato dal dottore, ho capito di essere vecchio perché mi ha detto di tossire e io ho scorreggiato. Vabbè, quello è il primo segno, è il primo segno, è vero. Se tu vai dal dottore e ti dici tossisci, tu perché sei anziano, non riesci più a calibrare la via di uscita dell'aria che hai nel corpo.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: A Radio 60-70-80

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Bentornati a tutti quanti qui su Radio 60 70 80, fedeli ascoltatori di questi canali che, come sapete, sono specializzati nella musica che arriva da quegli anni lì. Bruno Righetti, prossimi 10 minuti, il consueto appuntamento con le classifiche del passato in un periodo estivo, piena estate. Siamo nel 1960, il mese di luglio sta per volgere al termine e la classifica italiana aveva al primissimo posto una colonna sonora di un film molto fortunato, Scandalo al Sole, che in inglese era Summer Place, e con la interpretazione dell'orchestra di Percy Faith. Al secondo, una canzone che ascolteremo tra poco, essendo trascorsi così tanti anni dalla sua pubblicazione, è giusto far sentire questi pezzi che ormai sono dei classici anche agli ascoltatori che si sono accostati ai nostri canali ma che non necessariamente hanno la nostra età anagrafica, cioè sono meno esperti di noi in fatto di musica, mettiamola così, e la sentiremo fra qualche minuto. Ma prima, mentre vi ricordo che al terzo posto c'era Adriano Celentano con Impazzivo per te, andiamo a ripescare una celebre canzone napoletana che si chiama O Sole Mio, però rielaborata, quindi reinterpretata, coverizzata da un gigante dell'epoca che risponde al nome di Elvis Presley e che si intitola It's Now or Never, la versione inglese, o meglio americana.

Ed eccola qui, la canzone che vi ho anticipato poco fa, è un pezzo che molto spesso noi nei nostri blocchi ripeschiamo a rappresentare quel periodo, 1960, estate meravigliosa anche per Umberto Bindi, che espone tutta la sua maestria e la sua cultura musicale all'interno di questo pezzo dal titolo Il nostro concerto.

0: upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Archiviamo così anche questa estate del 1960, un'estate piena di sole, spero che arrivi diretto e potente su tutti i litorali dai quali ci ascoltate, e vi ricordo di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più sul vostro smartphone, che così vi dà la possibilità di collegarvi con la nostra musica in ogni parte del mondo, in qualsiasi viaggio voi stiate per intraprendere. In chiusura, come sempre, una frase che mi piace portare alla vostra attenzione, e che ovviamente riguarda la felicità, ed è stata pronunciata da una bambina, si chiama Allison Cole, aveva 6 anni quando disse: io sono felice quando suono la mia chitarra, e sono sicuro che molti di voi possono fare la stessa cosa. A tra poco.
0: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi.

Marconi aveva un'impresa di facchinaggio, viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Cambiamo argomento, non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr, nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar, in Oman. Ed è tutto. A più tardi.

0: cervello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: giorni, qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Il 1970 bussa alle porte delle classifiche del passato e noi prontamente apriamo qui i nostri canali su Radio 60 70 80. Bruno Righetti con voi in questa magnifica estate che fa da colonna sonora alle vostre vacanze con la musica più classica di sempre, ma anche la più bella. E la classifica del 1970 aveva al primo posto Renato dei Profeti con Lady Barbara. Quindi Domenico Modugno con La lontananza alla posizione numero 2 e Orietta Berti con Finché la barca va al terzo posto. Mentre è giù, verso l'ottava posizione, un disco che viene pubblicato, ricordo siamo alla fine

0: disco più venduto in Italia in quel periodo ed è l'ottavo 45 giri registrato da Lucio Battisti. La canzone è Fiori Rosa, Fiori di Pesco.
1: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

Le emozioni sono sempre quelle della prima volta quando si ascolta questa canzone e all'interno della parade di fine luglio del 1970, un pezzo famosissimo questo che fu anche coverizzato da Litfiba negli anni 90, lo stesso Vasco Rossi lo ha interpretato dal vivo al Mugello e in una tappa del suo Nessun pericolo per te tour, e anche abbiamo sentito interpretazioni di Bruno Lauzi, che piaceva ogni tanto rifarsi al repertorio di Lucio Battisti nelle sue canzoni. Abbiamo lasciato il grande Lucio per ascoltare adesso un'altra canzone che arriva dalla storia di quegli anni, un secondo album, quello inciso dagli Aphrodite Child di Amis Rousseau, e la canzone è una delle loro

0: Gli Aphrodite's Child, il ricordo di un'estate bellissima, quella del 1970, che li vedeva protagonisti nella nostra Hit Parade, in questo caso ripescati in quella del passato, qui su Radio 60 70 80. Si chiude qui, ma solo per il momento, perché noi ci risentiremo tra un'ora circa. L'appuntamento con le classifiche, però vi voglio ricordare un'altra frase, una cosa, un momento di riflessione per tutti voi e anche per il sottoscritto, perché no? Diventare bravissimi a fare qualcosa, per quanto piccola, può essere una delle più grandi felicità, lo disse Pam Brown.
1: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statica.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
2: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. È successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando innescandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostrano a faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più e il 118 constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposte.
1: Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni, Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: 2010-2026, dopo più di tre lustri, la Spagna si appunta la seconda stella sul petto. Lamine Yamal, due decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi. Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina. Harakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'Albi Celeste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate. Purtroppo da registrare nella notte della gioia la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Eccolo qui di nuovo, l'appuntamento con le parade del passato insieme a Bruno Righetti. Questa volta nel 1980, siamo ormai verso la fine del mese di luglio, di un'estate bollente che vede Alan Sorrenti al primo posto con Non so che darei e Gianni Togni di Luna al punto numero 2, mentre al terzo posto nell'Olimpo della Hit Parade c'è un brano scritto da Toto Cutugno e affidato alla voce di Adriano Celentano, che lo raccoglie nel suo album e subito fu un grande successo, perché Toto Cutugno è uno dei più prolifici autori di quegli anni e ha scritto pezzi davvero importanti sia per la sua che per la carriera di altri. Adesso andiamo ad ascoltarlo subito. Adriano Celentano è un pezzo dedicato ai figli che crescono, soprattutto alle figlie e le preoccupazioni giuste di un padre che le vede sbocciare. Il tempo se ne va.
1: C'era una volta Hit Parade.

L'altro artista campione di vendite in quell'estate è sicuramente Umberto Tozzi, che arriva dall'anno precedente al grande successo di Gloria e si ripete con questo pezzo che fa l'occhiolino un po' alla disco, ricoperto di venature rock, e si intitola Stella Stai, che all'epoca era nella nostra hit parade alla posizione numero 7.

0: Roberto. Si chiude qui l'appuntamento con il 1980, è stato davvero un piacere ritrovare due grandi successi come quelli di Adriano Celentano e di Umberto Tozzi. Noi ci risentiremo qui su questi canali fra un'ora circa per un'altra decade. Nel frattempo, come ormai faccio da un bel po' di tempo a questa parte, vi lascio una frase per farvi riflettere, una frase scritta da Richard Wagner, grande musicista vissuto nell'Ottocento: la gioia non è nelle cose, ma in noi. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
2: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. È successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando innescandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostra una faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più e il 118 constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposte.
1: Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni, Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: 2010-2026, dopo più di tre lustri, la Spagna si appunta la seconda stella sul petto. Lamine Yamal, due decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi. Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina. Arakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'Albi.

0: Lest in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano: più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico, non c'è città grande o piccola che sia senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate, purtroppo da registrare nella notte della gioia la tragedia. Alla morte di un giovane di 13 anni travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Pierangelo Lampanti.
1: Stavo fischiando ma non mi viene. Come fanno quelli che fischiano così? Non lo so. È complicato. Buongiorno a tutti, ciao da Pierangelo, buon inizio settimana. Io devo dire ancora una volta molto caldo, perché nonostante ci siano stati dei temporali, c'è ancora molto ma molto molto molto caldo. Vabbè, comunque. Oggi è il 20 di luglio, va bene. Qua ci avviamo a passi da gigante ad agosto, mazza ragazzi. In un patti e marino siamo già in autunno, facci caso. Va bene. Allora, 351-351-1000, se qualcuno fosse nuovo dell'ascolto di questa trasmissione, sappia che questo è un programma che è rivolto a voi ascoltatori. Voi potete chiedere la musica inerente agli anni 60, 70, 80, possibilmente bella, non chiedetemi, ecco, avete già capito, E questo sino alle 18, dalle 15, ogni giorno dal lunedì a venerdì e il mattino dalle 7 alle 9. Guarda con cosa inizio io, guarda, guarda. Tanto per rendervi un attimo conto, Mr. David Bowie, signore e signori, Heroes!

0: Io ho incominciato con Heroes di David Bowie, ragazzi. Si inizia con i capolavori qua, d'altronde noi dove andiamo a pescare negli anni 60-80 troviamo solamente capolavori, giusto? Infatti vedi che c'è anche Fabrizio di Ancona che mi richiede un capolavoro.
1: Sono Fabrizio di Ancona. Mi potresti mettere Why di Carly Simon? Grazie mille, ciao.

0: Bello, eh? Bello questo pezzo di Carly Simon. E poi è una domanda: perché? Why? Col punto di domanda: perché? Perché succedono certe cose? Non lo so, no. Perché la Spagna ha vinto ieri? Perché è più forte.
1: Buongiorno Pier, sono Vincenzo da Torino. Senti, ma tu il sabato e la domenica devi fare qualcosa, perché noi qua senza di te alle 15 si soffre molto. E niente, io mi rifaccio con Spotify, che devo fare? Comunque, senti, mi faresti passare un brano di Chris Rea? Il brano si chiama Josephine. Sta canzone mi è un'opera d'arte, veramente. Poi lui c'è una voce che è stupenda, veramente grande. Anche se è un po' nell'ombra con lui, però devo dire che ha fatto dei pezzi fantastici. Comunque, niente, dai, ci sentiamo.

0: Allora, grazie Vincenzo di Torino, perché devo dire che da quando se n'è andato Josephine, sarà un paio di mesi, insomma, noi lo ricordiamo spesso e volentieri con questo grande Josephine e tutto il resto che ci ha regalato, che è qualcosa di straordinario, personaggio unico, devo dire. Vabbè, tristezza per tristezza, chi c'è qua?
1: Buongiorno Pierangelo, buon inizio di settimana, Maurizio dalla Romania. Oggi volevo dedicare una canzone a mia cugina Deborah di Palosco in provincia di Bergamo e i suoi due bambini che io amo molto, Nicolò e Alice. La canzone era La casa del sole dei Marcello Sterial. Grazie, ciao Gian.

Allora grazie a Maurizio per questa casa del sole dei Marcellos Ferial. Con la R così, Ferial. Bellissimo, e guarda, c'è da fare, che comunque la trovo bella anche in italiano, dai, non c'è problema. Grazie Maurizio, buon pomeriggio a te e anche a Valentina. Io vado con Charles Hawkins, la canzone si intitola Baby, I Need Your Love. Giancarlo,

0: Baby, I Need Your Loving, Charles Hawkins. Grazie a Giancarlo, che installa proprio bene.
1: Ciao Pierangelo, sono Roby Zeta. Oggi compie 25 sì. anni mia nipote Giulia e vorrebbe ascoltare Talking Heads in Psycho. Psycho Dance, ma ricordi che tu lo sai meglio di me. Mi fa un piacere, lei è in Australia, però dopo io registro e lei mi ci sente, va bene, grazie. Roby Zeta, un abbraccio.

Eccolo, Psycho Killer dei Talkinets. Grazie Roby. Registrato? Ti ricordi come si fa a registrare? Rec, play, play, rec. Lo sai, no? Cioè, non farti spiegare tutte le volte le stesse cose. Dai, non lo so io. Grazie. Ciao Roby, buon pomeriggio. Allora io vado dalla bella Mary, eccola qua, un pezzo dei Prefer Sprouts. Si intitola Cars and Girls. Ho scelto questa io, Mary. Non lo so perché, boh.

0: gruppo anni 80 che se ti piaceva era qualcosa di favoloso, eh? Basta essere innamorati di certi gruppi, vedi Mary è innamorata dai Prefer Sprouts che hanno fatto delle cose belle sicuramente. Ho scelto Cars and Girls perché è una canzone che conoscono un po' tutti, mentre The Prisoner of the Past, che è quello che poi hai richiesto tu, è la canzone meno conosciuta, questa insomma la conoscono un po' tutti. Grande gruppo comunque, grazie Mary e buon pomeriggio.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti. Sono Mauro dalla Bassesia. Chiedo gentilmente se è possibile sentire la canzone di Renato Zero, Amico. Grazie e buon.

0: a me non è mai capitato che una ragazza arrossisca quando la mano va giù. Capita che l'uomo arrossisce. Però detto da Renato Zero, vabbè. L'uomo arrossisce perché dice: guarda, chissà come si comporta oggi, speriamo che faccia il bravo. Ma che una donna arrossisca non mi è mai capitato. A te è capitato ancora? Non lo so, vabbè, dai. Amico, bellissimo pezzo, Mauro, grazie, di Renato Zero. Senti che la prossima me la cantano anche, guarda che ascoltatori, guarda.
1: Oggi è un'altra bellissima.

0: sempre se è possibile. Grazie.
1: Oh, una ragazza in due, eh?
2: Ai ai ai ai.

0: Perché deve arrossire? Cioè non ho capito. Ma dai, Patrizia, dai.
1: Ciao Pierangelo, ora sì, anche che la che arrossisca per lo schiaffone che gli arriverà.
0: Ah, mamma mia.
1: Naturalmente l'uomo, eh.
0: Ah, ho capito. Perché devi dargli una sberla, scusa? Non ho capito, lascialo stare, lui vuol giochicchiare un po'. Ma che avete richiesto qua? Una ragazza e due dei giganti. Guardiamo se qualcuno si ricorda dei

0: è stato un grande, grande, grande successo. Voglia di morire. Il mio grande amico Mario, ecco.
1: Ciao Pierangelo, Maurizio. Stamattina ero preoccupato perché di solito trasmetti anche al mattino, invece stamattina non ti ho sentito.
0: E allora si vede che avevi la radio che non andava, perché io questa mattina c'ero, È come se c'ero. Chiedilo agli ascoltatori, c'ero o non c'ero io?
2: Buongiorno, non lo so. Ciao Pier, ma sponsor Ezio. Mi fai sentire a Camerini che ci impianto dentro una cantatina. Grazie mille, ciao.

0: Che è successo?
1: Certo che c'era stamattina il Piero, no? Però siamo stati insieme tutta la mattina.
0: Abbiamo fatto di quelle cose, ti ricordi, Barbara? Mamma mia, quante belle cose che abbiamo fatto, mamma. Braccobalda, Braccobalda.

0: sento cantare anche Massimo Di Saresso con Tanzo da morire. Uè, a me Cattaneo e Camerini piacciono da morire, potete dire quello che volete, a me piacciono, sono personaggi incredibili.
1: Ciao a tutti, sono Gabriele da Milano, oggi, buon lunedì intanto, oggi mi piacerebbe ascoltare se è possibile una canzone dei Peter Jack Band, Easy Tit. Grazie mille ancora e buon divertimento, ciao.

0: Ricordi di un grande produttore, un grande arrangiatore, Mauro Malavasi, che ci ha regalato anche Maggio con MMM, te lo ricordi Giancarlo? Grandissimo, grandissimo personaggio. Easy Tit, bel ricordo anche sulla Peter Jacks Band. Dov'è che ero io? Ero a Limone del Garda, in un locale che si chiamava Alibaba, e lì conobbi una fanciulla che era danese. E sai che bevono le danesi quando vanno in discoteca, le donne? Coca e Pernod. Che Pernod che poi è una sorta di anice, no? Ecco, loro bevono queste cose. Vedi che ricordi? Ogni pezzo mi ricorda un locale, non lo so io. E c'era la Peter James Bank con Easy Tit, bellissimo. Non l'ho più vista, come si chiamava? Brigitte si chiamava. Vabbè, sono passati solo 50 anni, non è che sono passati
1: 60-70-80 live 60-70-80 by Studio Più,
2: la radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up. Bobby, shall I take him to the bridge? Go ahead.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
3: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. È successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostra una faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più e il 118 constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposte.
2: Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni, Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: 2010-2026, dopo più di tre lustri, la Spagna si appunta alla seconda stella sul petto. Lamine Yamal, due decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi. Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina. Arakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'Albi Celeste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate, purtroppo da registrare nella notte della gioia, la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: Grazie Marina di Villafranca, oggi sono tutti ricordi questi. Era il 1977, campo sportivo di Gambara, concerto di Ivan Graziani. Vai a fare l'intervista a Pierangelo, vai. Non ho dormito per 2 giorni prima e 2 giorni dopo. Tanta era l'emozione di incontrare un grande come Ivan Graziani. Bellissimo concerto, naturalmente. Una volta si diceva si va al campo sportivo, non si va allo stadio. E Graziani, mi ricordo, mamma mia, che successone questo Lugano Addio. Va bene. Grazie Marina, mi hai rispolverato un bellissimo ricordo. Allora, oggi è il pomeriggio dei ricordi, ricordi indelebili questi, va bene.
1: Salve Piero, buon pomeriggio da Antonio. Senti, è un po' che non l'ascolto, List for Lover, Al Jarreau. Ciao, buon lavoro.
0: Grazie Antonio, un po' che non sento neanche te io, a dire la verità. Mamma, mamma mia, che pezzo questo! Oh, oh, oh, oh, oh, Jarreau! E Sport Lover!

0: Beh, grande, Old Jaloco is for love. C'è un nuovo qua, aspirante di giochi. Ma è Giovanni, è lui che
1: ciao,
0: vuole.
1: Pierre. Buon inizio settimana a tutti. Comunque, questo pezzo di Ajaro mi ricorda molto, molto She's Got The Look, se non sbaglio, Roxette, giusto? La butto lì.
0: Ma sai che sei già sulla buona strada, Giovanni? Io non so quanti anni tu abbia, però mi piace ciò che richiedi, mi piace ciò che fai, cioè, bravo, bravo, bravo. Hai ragione, insomma. Ricorda la grande Roxette, non proprio, vabbè. Old Jaro è sempre su un pianeta particolare, però questo è un signor pezzo, eh.

0: Giovanni, se sei giovane, hai un'età compresa tra i, che ne so io, 25 e 35, vuol dire che sei sulla buona strada, sei un nuovo aspirante di jockey, di quelli che almeno la musica bella la conosce, eh? Bravo, bravo. The Look di Roxette, però non metterla mai vicino a Del Giorno perché siamo su due pianeti completamente differenti, eh? Vabbè. Però bello, bello, bello, bravo Giovanni, bravo. Abbiamo bisogno di leve nuove noi, di giochi noi, perché tanti devono andare via.
1: Ciao, Pierre. È presente quelle giornate dove tutti parlano, tutti corrono, tutti gridano e tu non vorresti sentire nessuno? Ecco, oggi è quella giornata lì, quindi mi piacerebbe proprio ascoltare il silenzio oggi e ti chiedo di ascoltare The Sound of the Silence di Samuel and Garfunkel. Buon pomeriggio a tutti, Ferdi Busto Arsizio.

capitano le giornate nelle quali Ferdi non vuoi sentire, magari neanche vedere nessuno, stai bene da solo, vero? E allora ti viene in mente Simon & Garfunkel con The Sound of Silence. Ma c'è uno o una che oggi si stanno godendo il relax sul terrazzo. Chi è questo? Vuole sentire Kung Fu Fighting? Ma... se lasciate anche il vostro nome ogni tanto non sarebbe male.

0: era Franca, Franca. Non ti avevo mica riconosciuto, continuate a cambiare i profili, le foto dai profili. E allora io poi mi dimentico di quelli vecchi che avete. Franca, buon sole, buon terrazzo, ma c'è il sole lì da te, eh? Pensa, vedi, vedi come cambia il tempo, ma qua piove, dice il sole. Là c'è nuvolo, siamo a posto. Buon sole con Carl Douglas. E beh, questo insomma, è stato un capolavoro. E si parla del 76, 77?
1: 70, 80, live.
2: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Franchi.
1: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno Piero. Allora, qui sono già le 4.04 e se potessi una birretta e due arachidi è il momento giusto per partire con gli aperitivi. Se nel frattempo potessi ascoltare Teeny Dancer di Elton John, avrebbe il top per questo lunedì. Ciao a tutti!

0: Grazie Ivan, ma oggi è lunedì, il bar è chiuso, eh. No, no, oggi non si fanno aperitivi, è chiuso il bar, è lunedì, anche il bar 60-70-80 che apre tutti i giorni alle 16, oggi è chiuso, te lo mando lo stesso, dai, un aperitivo, una birretta, te la mando lo stesso. Sei stato bravo, hai richiesto Tini Denso di Elton John, perciò. Allora, c'è chi è alle prese con l'idraulica oggi, guardala qua, vedi.
1: Buongiorno Pierre, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 60-70-80. Allora, io sto andando a Castelletto sopra Ticino in un centro commerciale grande per prendere il tubo del WC, perché devo cambiare il tubo del WC perché mi perde. Perciò se cortesemente mi metti un qualcosa di molto allegro, di molto ritmato, che così almeno sono un po' più tranquilla per mettere queste cose, perché l'idraulico io non lo so fare, però cercherò di fare l'idraulico. Un bacio dalla Roby di Varese.
0: Roby, hai bisogno di un idraulico? Guardiamo se troviamo un idraulico zona Varese. C'è un idraulico a disposizione per la nostra amica Roby? Sì, è una cazzatina, deve cambiare il tubo del WC, quello che quando tiri l'acqua è una sciocchezza, eh. Vediamo se troviamo un idraulico di vicino a Varese. Sicuramente lo troviamo. Che c'è Ivan? Che è successo? Niente aperitivo, niente birra,
2: ciao,
0: niente,
2: ciao,
0: niente.
2: Che cos'è? Il bar delle parrucchiere?
0: Hai ragione, il bar delle parrucchiere questo. Roby, sei pronta? Vai, dai, vai, vai.

0: notte
1: za, za.
0: Oh. C'è una luce blu.
1: Questo qua, Rasa degli Oli, non sa fare l'idraulico, no?
2: Mi spiace, io raso l'erba, raso le uole, faccio quei lavori lì. Idraulico, orco, mi perde sempre qualche gocciolina. Elettricista, come elettricista faccio sempre saltare la corrente. Vabbè, ci sta. Mai presa la corrente, però. Sto benissimo. Stai stretto
1: in mano. E allora stai a casa, che io cerco un idraulico, scusa. Cerchiamo un idraulico zona Varese, è possibile che non ci sia nessuno che fa. È Varesotto lì. Che ci vuole per cambiare un tubo, dai? Ti offro un caffè, dai. Roby, questa era per te. La vita è così, è tutto un quiz. È questo.
3: Oggi volevo chiederti, Tropicana, visto che abbiamo iniziato la settimana sotto l'ombrellone, io e Linda, Monza e Brianza. Grazie, buona giornata e buon inizio settimana a tutti.

0: Ah, io non lo sapevo come si chiamasse il l'idraulico di zona Varese.
1: Occhio, mi raccomando, perché qui a Varese, almeno in dialetto varesotto, l'idraulico si chiama anche, è detto il trombè. Non so, trai tu le giuste conclusioni. Ciao a tutti, Riccardo da Varese.
0: Ah, quando voi avete bisogno dell'idraulico dite: aspetta che c'ha il trombè. Ma davvero si chiama così?

0: Ah sì? Ma perché non me le dite sto
1: appunto
0: cosa?
1: Appunto ho detto idraulico perché non volevo dire il trombe, perché è un po' ambiguo.
0: Non si sa mai che fa il trombe quando viene a casa, non si sa mai. Vabbè, non c'è nessuno.

0: bene. C'è da imparare tutti i giorni, guarda, tutti
1: i giorni. Italiano del dizionario Zingaretti, il trombaio. Ciao, Silvano da Varese.
0: Davvero? L'idraulico si chiama il trombaio, questo proprio no. Questo non lo sapevo, giuro. Chiama il trombaio.

0: davvero? Ma dai, cioè, questo proprio davvero.
1: Ciao Piede, anche a Prato si chiami trombaio.
0: Cioè, voi quando avete qualcosa da far fare all'idraulico, chiamate il trombaio. A Brescia non lo so, io, no, mai sentito io sto parola. Fate mica prima chiamare l'idraulico. Chiama l'idraulico, il trombaio. Allora Riccardo, fammi una cortesia, arriva lì a casa di della Roby, dalle una mano, deve cambiare un tubetto. Dai, facciamo così, tu vai a dare una mano alla Roby, io ti regalo questo bel pezzo, guarda. Driver Sweet, they sniffing the tears. Vai, vai, vai, vai, eh?

0: Ah, vedi.
1: Ma guarda, Pierangelo, a Brescia è l'idraulico. E il trombaio è quello che tromba.
0: appunto.

0: Allora, perché dici che è una trasmissione sboccacciata questa, Nicola? Stiamo parlando dell'idraulico qua. E ci sono anche le spiegazioni, perché noi abbiamo degli ascoltatori molto attenti.
1: Marco il Fuoco, a proposito dell'etimologia della parola trombaio, mi è incuriosito, sono andato a cercare, si dice così perché anni fa gli idraulici, quando dovevano sturare i tubi, soffiavano dentro e facevano un rumore simile alla tromba, da qui è nato il nome trombaio.
0: Però non mi è mai capitato di chiamare il trombaio. No.
2: Vabbè, di parole strane comunque ce ne sono tante, del tipo l'imbuto e il pedrieu.
3: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

il bolognese. Qui a Bologna l'idraulico si chiama il Funtanier. Non so perché, ma si chiama così. Comunque, banda alle ciance, mi è venuta in mente una canzoncina che mi piacerebbe ascoltare, della mia infanzia, Scotch Machine. Chi la suonava sinceramente non me la ricordo, però se la riesci a trovare mi faresti un favore, farmela sentire. Un saluto a te, un saluto a tutto il popolo di 60, 70, 80. Ciao!

0: Era questa? Andrea, era questa? Scotch Machine e Voyage, è semplice, no? Abbiamo sentito Rock On degli Hunter prima. Andava a braccetto con Scotch Machine. Pensa che io volevo andare a abitare a Varese, ma con queste formule dialettali strane non riuscirei a vivere un giorno io. Ciao Maltrumbe! Ciao Maltrumbe! Ma il... come si chiama l'imbuto lì? Cioè, no, davvero, io non l'ho capito come si chiama.
1: Da noi l'imbuto, no? Pier, ciao a tutti innanzitutto. L'imbuto si chiama il tortarel. Ciao Pier!
0: Tortarel! Prestami il tortarel! Va bene, grazie Andrea! Allora, devo andare da una signorina che non ha tempo poi di star qua sino alle 18. Supertramp. Ecco la scuola.

0: dei Supertramp, te l'ho regalata proprio, sono le 16:31, sono puntualissimo io, Hai capito Riccardo?
1: Tranquillo Pierre, infatti se ascolti bene io ti ho detto in varesotto, cioè nel linguaggio della provincia, a Varese stai tranquillo che parliamo tutti come parlo io, non abbiamo un'influenza dialettale. Ciao grande Pierre, quando vuoi ti aspettiamo.
0: Ah sì! È la provincia che è così la provincia. Non ho capito Roby come si chiama l'imbuto, comunque no, perché gli ascoltatori me lo chiedono, come si chiama l'imbuto, come si dice, come si...

0: Come si chiama? Mantova, l'imbuto, scusa,
1: Mantova,
0: non ho capito.
1: L'imbuto si chiama Luret.
0: Luret. Vai a prendere Luret. Mamma mia, ma dove vivono questi? Guarda che a volte ci sono delle formule dialettali che sono incredibili. Luret, mai sentito. Come il trombè, io ho mai sentito questo. Mai sentito, davvero?

Marina, come si dice a Villafranca, l'imbuto è il tortor, il tortor, tortor, tortor.

0: Ve li sto scrivendo tutti io questi.
1: In provincia d'Ancona a Corinaldo l'imbuto si chiama la pitria.
0: La pitria. Quante cose si imparano, eh? Sentendo voi che arrivate da tutte le parti qua, c'è Claudio, aspetta un attimo che gli apro il microfono, aspetta. Che vuole Claudio?
2: Buongiorno, padre Pier, so che è tardissimo, però mi sono perso via un attimo qua in terrazza a prendere il sole, così, e se ce la fai ancora per caso, Samurai di Michael Cretu, se ti va, ti ringrazio, ciao bello, buona giornata a tutti.

0: Ma non c'è mica una provincia che va d'accordo con l'altra, Guarda come cambiano le cose da Corinaldo a Monte Urano.
1: Allora, senti, a Monte Urano l'imbuto si dice salva il. E per quando riguarda la canzone, volevo ascoltare la canzone di Josh Quillo e Sabrina Salerno, Siamo donne. Promesso che venerdì. Ok, ciao.
0: Sono contento, così almeno ce le togliamo dai. Vabbè, così per tutta settimana, poi non le sentiamo più.

0: Siamo a posto. Tommaso, se tutto va bene, siamo rovinati.
1: Ci abbiamo pure un Gianni Marchigiano da Mondurano.
2: Eh no,

0: Allora Carlo, hai ragione, ma d'altronde sai, il mondo è bello perché
1: vario. Sono Carlo Pagliesi, provincia di Ancona. Allora io ti richiedo un brano, senti sta roba qui, mamma mia, peggio di Pue. Comunque ti chiedo un brano del grandissimo, il grandissimo Battiato, La cura, e la dedico a tutte le donne e anche a te. Grazie, ciao Pier.
0: Grazie Carlo, però sai, insomma, l'ho già detto un miliardo di volte, questo è un programma di richieste, ma le cose brutte sono brutte però, diciamoci la verità proprio, guarda che un disco brutto così, cioè, eh sì, guarda che sei caduta.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Vedi cosa vuol dire a volte dare voce agli ascoltatori? Vedi, allora, senti,
4: diciamoci
3: qua, senti
4: la verità. Battiato è un grande musicista, ma le canzoni che fa io le metterei nel programma Inascoltabili. Il Caimano Dispari di Porto Recanati vi saluta. È proprio una martellata nei maglioni. Buona serata.

Allora, caro amico Caimano, vedi, il mondo è bello perché è vario, no? Quando tu ti trovi in discoteca e devi fare una serata, vedi che non tutti adorano determinati generi musicali, no? Altri dicono: mazza, che brutto, cambia, fai qualcos'altro. Ecco, lo stesso è per radio, solo che per radio arrivano richieste da tutto il mondo, non solamente dall'Italia. C'è gente che è innamorata della musica di Franco Battiato, gente che è innamorata dei Kraftwerk con Trans Europe Express, gente che odia invece determinati gusti musicali. Il bello è questo, perché se tutti la pensassimo alla stessa maniera, allora ascolteremmo dalla mattina alla sera i Dire Straits, vero? E questo è il bello della radio e dell'ascolto che provoca la radio, che cerca di riunirci un po' tutti, e per quello che noi nel pomeriggio diamo spazio alle vostre voci, belle o brutte che siano. Noi ascoltiamo tutta la musica che richiedete. Bene, bene, bene.

Allora, cosa mi scrivi, Massimo? Perché non ho infierito contro l'ascoltatore che ha denigrato Battiato? Ma io innanzitutto sono imparziale, voglio essere imparziale, perché la musica, cari amici, l'ascoltiamo dalla mattina alla sera e ognuno ha i propri gusti. C'è qualcuno che giustamente, magari come può aver detto il Caimano, dice Battiato è un grandissimo musicista, però la sua musica insomma è un attimo pesantina. Vabbè, qualcun altro lo adora, a me piace tantissimo, però vedi, non posso dare giudizi personali, perché se io mi mettessi a dare giudizi personali, allora vabbè, sarebbe finita. Siete voi gli ascoltatori, io sono colui che mette le canzoni che voi richiedete, perciò una vale l'altra, nel senso che c'è la gente piace per esempio Mike Anthony con Why Can't We Live Together, che devo dire io, che è brutta, non posso farlo, non lo posso dire, no? Per me la musica è bellissima tutta, tolto qualche pezzo naturalmente. Allora.

0: parte che quando noi parliamo della musica 60-70-80 non penso che ci siano pezzi bruttissimi, tolto qualche gruppo italiano che magari qualcuno si ricorda. Vabbè, poi in linea di massimo questo discorso della musica bella e brutta lo potremmo fare sulla musica del giorno d'oggi, ma sulla musica che riguarda gli anni 70-80 penso che non ci siano molti problemi, perché la trovo quasi tutta bella. Io insomma sono 30 anni che musicalmente parlando sono fantastici.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

Grandissima Tina Turner, va bene. Allora mi piacerebbe che voi foste un giorno in mia compagnia per vedere effettivamente i messaggi che mi arrivano e vedere ciò che mi richiede la gente. No, ma è una curiosità, eh. Vedreste delle cose che non avete mai visto voi umani, mai, mai. Davvero. Va bene, grazie Letizia, buon pomeriggio con IMSA.

allora molti sono in vacanza, ma non solamente perché siamo al 20 di luglio, perché è lunedì e tante categorie oggi non lavorano, vero? Ecco i parrucchieri e le parrucchiere.

un grande pezzo dalla Spencer Davis Group. Give me some loving. Ciao Corrado. Saluto Giovanna anche. Buongiorno, buongiorno.

0: Vabbè, i cinesi lavorano sempre loro. Noi lavoriamo sempre, sempre lavorare,
1: tranne
0: sempre
1: quelli
0: lavorare,
1: cinesi
0: sempre.
1: Che evidentemente sono già abbronzati, se stanno aperti.
0: Mai visto un popolo bianco come i cinesi, mai. Lo odiano il sole loro. Non ho voglia di abbronzarmi. No. Allora. Sì. Allora, c'è qualcuno che si è ricordato anche di Alice, come si chiama l'altra sorella, la gemella Kessler? Elena Alice Keller, Kessler, le gemelle Kessler. Ma dove sei andato a beccarlo sto disco? Ma io non lo so, guarda. Quelli belli come noi sono...

Ma era anche la sigla di un programma televisivo questo. Helen Alice Kessler con Quelli belli come noi. Ma sono tanti però, Carlo, sono tanti. Ah, sì, sì. Mamma mia, i Via Verdi con questo bel disco che si intitola You and Me.

Bravi, bravi, bravi, bravi, non c'è nulla da dire, via Verdi! Stavolta con You and Me, grazie Anna per averla richiesta. L'ho ascoltata molto volentieri. Allora. Oh yeah yeah yeah yeah yeah. Mamma mia, ragazzi. Questa penso che piaccia a tutti proprio. I will survive.

Talk Anymore, che poi vorrebbe dire noi non parliamo proprio più, non parliamo più, siamo zitti, siamo zitti. A volte c'era il proverbio che diceva chi tace acconsente. Vabbè. Grazie per Cliff Richard. Allora, dove sono i rockettari? Alzino la mano se hanno il coraggio. Sono arrivati? Ho un paio di pezzi per voi, Egidio. Sono qua, Pronto? 1, 2, 3. Oh, yeah, yeah. Ladies and gentlemen, for you, it's just this.

Vedi che bene o male li andiamo sempre ad ascoltare, perché a noi piacciono e piacciono molto a molti rockettari. Short Thriller on gli AC/DC. Ma questo proprio è stato un rock disco che ha spopolato X. Ma

accontentate anche i rockettari con un paio di pezzi che vabbè insomma sono conosciuti anche dai sassi, sì, e naturalmente Neck con My My Sharon. Va bene, sono cose che si ballano ancora adesso, questo, che se non ci fossero queste cose la gente che balla quando va, no, dico, quando va alle feste, quando va in discoteca, quando va in determinati posti, se non ci fosse questa musica, ragazzi. Va bene, Neck, grazie a voi con Mad World, arrivano i Tears for Fears.

attento che questo disco cada, non c'è un attimo, è tutto tirato proprio, molto molto molto bello. Tears for Fears era Mad World, e dobbiamo lasciare spazio anche a Elisabetta che vuole un bel pezzo di Lisa Stanfield, che vabbè ogni tanto andiamo a mettere perché insomma è qualcosa di molto molto particolare. All Around the World.

Bella, brava, grande pezzo oltretutto. So che piace molto Lisa Stanfield, piace molto con Two Hearts, canzone insieme ai Kool & the Gang che piace tanto. Va bene. Allora, 17:37, c'era una coppia che piaceva tantissimo. Peccato che lui ci ha lasciato un po' troppo presto. Grande Mike Francis, insieme a Amy Stewart, con questo duetto spettacolare. La canzone insieme, Together.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale, un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere, chiediamo verità alla posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane Re Carlo III aveva affidato al neo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Maniero. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di beni immobili e mobili, auto di lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola, campione del mondo, è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Reale da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sanchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari, per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale. Le milizie Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita e la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, dicono le milizie yemenite. Intanto Teheran ha confermato che nonostante i bombardamenti statunitensi sono in corso trattative con Washington. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod, 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola, campione del mondo, è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico si dirigono verso il Palazzo Reale, dove saranno ricevuti dal re. È tutto, un buon pomeriggio da Marco Mancini.

Carmelo che voleva questa canzone ancora da stamattina, Barbara. Lucia San Siro di Roberto Vecchioni. Una bella canzone, non ditemi mai ti piace o non ti piace, perché io ho dei gusti particolari, cioè non è che non è che devo essere innamorato per forza di un determinato disco o di un altro, Quello che voi volete, se posso, io ve lo faccio ascoltare, non c'è problema. Lucia San Siro era Roberto Vecchioni. Eccola là. Se invece qua mi dici ti piace o non ti piace, qua il discorso cambia un attimo. Io, the world.

non ci sono. Claudio Baglioni c'è ancora, eh? No, non ce l'ho, non ce l'ho. Non ce li ho quelle cose lì, no? Spiritosi, mazza se sono spiritosi. A te piace Claudio Baglioni da morire proprio. Io sabato pomeriggio e tu come stai domani? Piace da morire, bene. Va bene. Posso andarmene io per piacere? Me ne vado con la dolcezza di Michael Jackson. È la cosa più bella che uno possa augurarsi, no? Con un abbraccio forte a voi, una buona serata, l'appuntamento a domattina alle 7 e a domani anche nel pomeriggio dalle 15 alle 18 con le vostre richieste inerenti a questi anni belli. Certi cantanti lasciateli a casa, dimenticateveli, ascoltateveli per gli affari vostri la sera, mettetevi lì con Spotify e li ascoltate, ma non richiedeteli a me, no, perché noi parliamo di cose serie, di cose che piacciono, di cose che fanno divertire e anche di cose che a volte fanno molto molto emozionare. È tutto! Me ne vado! Posso salutare tutti qua. Ciao Sandra, ciao Barbara, ciao Emiliano, ciao Franco, grazie, saluto anche Ivan. Ho contattato tutti, no, me ne mancano una ventina comunque. Ci penseremo domattina. Vi lascio con Joe Cocker. Buona serata, ciao!

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: E ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tempo di prime amichevoli per molte squadre di Serie A, tra queste anche l'Atalanta. Le sensazioni di Giacomo Raspadori dopo il test con l'Under 23.
3: No, innanzitutto ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me sia privatamente che chiaramente anche pubblicamente l'altro giorno, perché fa sempre molto piacere, non sono scontate. E per quanto riguarda quello che è il ruolo che sto facendo, come ha detto anche lui e come avete visto anche oggi, nel momento sto facendo l'esterno di sinistra ed è un ruolo che so che benissimo che posso fare, che per richieste che lui fa, sicuramente rimanendo anche abbastanza dentro al campo, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità, però lui sa cosa è meglio per la squadra, cosa è meglio per quello che ha in testa che vuole costruire, quindi noi stiamo lavorando, non siamo concentrati sui singoli, siamo concentrati su quello che sono i suoi concetti che vuole trasmettere a tutto il gruppo e ci stiamo lavorando duramente, quindi siamo molto, molto carichi, abbiamo tanto entusiasmo di imparare e di cercare di apprendere più velocemente possibile quelle che sono le sue idee.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60, 70, 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Marco Mancini. 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le body cam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Resta il gelo diplomatico tra Roma e Mosca. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi. Loro sì, afferma il titolare della Farnesina, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod, 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. Oltre 40 i missili balistici lanciati dall'artiglieria di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Calcio in lutto, è morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979, stella del Liverpool e dell'Hamburgo, ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. CT dell'Inghilterra per nemmeno 2 anni, ha guidato i tre leoni all'Europeo del 2000. Gli inglesi furono eliminati al primo turno nella fase a gironi. È tutto, a più tardi.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tempo di prime amichevoli per molte squadre di Serie A, tra queste anche l'Atalanta. Le sensazioni di Giacomo Raspadori dopo il test con l'Under 23.
4: No, innanzitutto ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me, sia privatamente che chiaramente anche pubblicamente l'altro giorno, perché fa sempre molto piacere, non sono scontate. E per quanto riguarda quello che è il ruolo che sto facendo, come ha detto anche lui e come avete visto anche oggi, nel momento sto facendo l'esterno di sinistra ed è un ruolo che so che benissimo che posso fare, che per richieste che lui fa, e sicuramente rimanendo anche abbastanza dentro al campo, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità, però lui sa cosa è meglio per la squadra, cosa è meglio per quello che ha in testa, che vuole costruire. Quindi noi stiamo lavorando, non siamo concentrati sui singoli, siamo concentrati su quello che sono i suoi concetti che vuole trasmettere a tutto il gruppo, e ci stiamo lavorando duramente. Quindi siamo molto, molto carichi, abbiamo tanto entusiasmo di imparare e di cercare di apprendere più velocemente possibile quelle che sono le sue idee.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
5: A Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Bentornati a tutti quanti qui su Radio 60 70 80, fedeli ascoltatori di questi canali che, come sapete, sono specializzati nella musica che arriva da quegli anni lì. Bruno Righetti, prossimi 10 minuti, il consueto appuntamento con le classifiche del passato in un periodo estivo, piena estate. Siamo nel 1960, il mese di luglio sta per volgere al termine e la classifica italiana aveva al primissimo posto una colonna sonora di un film molto fortunato, Scandalo al Sole, che in inglese era Summer Place, e con la interpretazione dell'orchestra di Percy Faith. Al secondo, una canzone che ascolteremo tra poco, essendo trascorsi così tanti anni dalla sua pubblicazione, è giusto far sentire questi pezzi che ormai sono dei classici anche agli ascoltatori che si sono accostati ai nostri canali ma che non necessariamente hanno la nostra età anagrafica, cioè sono meno esperti di noi in fatto di musica, mettiamola così, e la sentiremo fra qualche minuto. Ma prima, mentre vi ricordo che al terzo posto c'era Adriano Celentano con Impazzivo per te, andiamo a ripescare una celebre canzone napoletana che si chiama O Sole Mio, però rielaborata, quindi reinterpretata, coverizzata da un gigante dell'epoca che risponde al nome di Elvis Presley e che si intitola It's Now or Never, la versione inglese, o meglio americana.

Ed eccola qui, la canzone che vi ho anticipato poco fa, è un pezzo che molto spesso noi nei nostri blocchi ripeschiamo a rappresentare quel periodo, 1960, estate meravigliosa anche per Umberto Bindi, che espone tutta la sua maestria e la sua cultura musicale all'interno di questo pezzo dal titolo Il nostro concerto.

0: Roberto.
1: Archiviamo così anche questa estate del 1960, un'estate piena di sole, spero che arrivi diretto e potente su tutti i litorali dai quali ci ascoltate, e vi ricordo di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più sul vostro smartphone, che così vi dà la possibilità di collegarvi con la nostra musica in ogni parte del mondo, in qualsiasi viaggio voi stiate per intraprendere. In chiusura, come sempre, una frase che mi piace portare alla vostra attenzione e che ovviamente riguarda la felicità, ed è stata pronunciata da una bambina, si chiama Alison Cole, aveva 6 anni quando disse: io sono felice quando suono la mia chitarra, e sono sicuro che molti di voi possono fare la stessa cosa. A tra poco.
2: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Il 1970 bussa alle porte delle classifiche del passato e noi prontamente apriamo qui i nostri canali su Radio 60 70 80. Bruno Righetti con voi in questa magnifica estate che fa da colonna sonora alle vostre vacanze con la musica più classica di sempre, ma anche la più bella. E la classifica del 1970 aveva al primo posto Renato dei Profeti con Lady Barbara, quindi Domenico Modugno con La lontananza alla posizione numero 2 e Orietta Berti con Finché la barca va al terzo posto, mentre è giù verso l'ottava posizione un disco che viene pubblicato, ricordo siamo

0: più venduto in Italia in quel periodo ed è l'ottavo 45 giri registrato da Lucio Battisti. La canzone è Fiori Rosa, Fiori di Pesco.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

Le emozioni sono sempre quelle della prima volta quando si ascolta questa canzone e all'interno della Hit Parade di fine luglio del 1970, un pezzo famosissimo questo che fu anche coverizzato dai Litfiba negli anni 90. Lo stesso Vasco Rossi lo ha interpretato dal vivo a Mugello e in una tappa del suo Nessun pericolo per te tour, e anche abbiamo sentito interpretazioni di Bruno Lauzi, che mi piaceva ogni tanto rifarsi al repertorio di Lucio Battisti nelle sue canzoni. Abbiamo lasciato il grande Lucio per ascoltare adesso un'altra canzone che arriva dalla storia di quegli anni, un secondo album, quello inciso dagli Aphrodite Child di Demis Rousseau, e la canzone è una delle loro più famose, It's 5 o'clock.

0: gli Aphrodite's Child, il ricordo di un'estate bellissima, quella del 1970, che li vedeva protagonisti nella nostra hit parade, in questo caso ripescati in quella del passato, qui su Radio 60 70 80. Si chiude qui, ma solo per il momento, perché noi ci risentiremo tra un'ora circa. L'appuntamento con le classifiche, però vi voglio ricordare un'altra frase, una cosa, un momento di riflessione per tutti voi e anche per il sottoscritto, perché no? Diventare bravissimi a fare qualcosa, per quanto piccola, può essere una delle più grandi felicità. Lo disse Pam Brown.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata degli anni più belli.

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Eccolo qui di nuovo, l'appuntamento con le Hit Parade del passato insieme a Bruno Righetti. Questa volta nel 1980, siamo ormai verso la fine del mese di luglio, di un'estate bollente che vede Alan Sorrenti al primo posto con Non so che darei e Gianni Togni di Luna al punto numero 2, mentre al terzo posto nell'Olimpo della Hit Parade c'è un brano scritto da Toto Cutugno e affidato alla voce di Adriano Celentano che lo raccoglie nel suo album e subito fu un grande successo perché Toto Cutugno è uno dei più prolifici autori di quegli anni e ha scritto pezzi davvero importanti sia per la sua che per la carriera di altri. Adesso andiamo ad ascoltarlo subito. Adriano Celentano è un pezzo dedicato ai figli che crescono, soprattutto alle figlie e le preoccupazioni giuste di un padre che le vede sbocciare. Il tempo se ne va.
1: C'era una volta Hit Parade.

Un altro artista campione di vendite in quell'estate è sicuramente Umberto Tozzi, che arriva dall'anno precedente al grande successo di Gloria e si ripete con questo pezzo che fa l'occhiolino un po' alla disco, ricoperto di venature rock, e si intitola Stella Stai, che all'epoca era nella nostra hit parade alla posizione numero 7.

0: chiude qui l'appuntamento con il 1980. È stato davvero un piacere ritrovare due grandi successi come quelli di Adriano Celentano e di Umberto Tozzi. Noi ci risentiremo qui su questi canali fra un'ora circa per un'altra decade. Nel frattempo, come ormai faccio da un bel po' di tempo a questa parte, vi lascio una frase per farvi riflettere, una frase scritta da Richard Wagner, grande musicista vissuto nell'Ottocento: la gioia non è nelle cose, ma in noi. A tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: machine. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80.

trebuie. Sono il peste di dimenticare, di lasciarci andare. Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua.